0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colosso.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Artistico Club Aravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans. I programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.
2: Dig man, there goes Mac the Knife.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti».

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: sono le 7.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.
3: Siamo qua dalla redazione del Calvino con Fabio Speranza dei Temple of Deimos.
4: Ciao a tutti.
3: So che prima di far parte di questo gruppo tu eri un componente dei White Ash.
4: Esattamente.
3: E da cosa nasce l'idea di abbandonare questa vecchia band e di fondarne una nuova?
4: Ma diciamo che non c'è stato un abbandono vero e proprio, e i White Ash erano giunti a una conclusione, nel senso che la band in quel momento lì non aveva più nulla da dire. C'è stato, tra virgolette, uno sgretolarsi interno proprio della cosa. Prima ha lasciato il bassista, poi ha lasciato il batterista e mi sono trovato da solo. Diciamo che già nell'ultimo periodo dei White Ash volevo trovare delle nuove formule di suono, sia di suono che di arrangiamento, che proprio di musica in sé, di sound, no, tra virgolette. E, però era troppo osato mantenere il nome White Ash e cercare di proporre una cosa diversa. White Ash era una cosa, allora lì è arrivata l'idea di mettere su una nuova band, un nuovo progetto, un nuovo cammino, un nuovo percorso, insomma.
3: Capisco. Il tuo modo di cantare è cambiato notevolmente con i Temple of Deimos. Hai seguito qualche corso o lezione per cambiare la tua voce?
4: No, corsi no. Diciamo che mi piaceva tanto l'idea del connubio proprio tra una base potente e una voce melodica. È proprio il contrasto che creava, mi è sempre piaciuto tantissimo, soprattutto poi da band che ascolto da tanto tempo.
3: E come mai Federico e Marco decisero di lasciare il gruppo?
4: Diciamo che quando c'è da fare sul serio, no? Insomma, da pubblicare dischi e da promuoverli per l'Italia in giro, in tournée, chiaramente gli impegni della vita, no? di ognuno non è difficile che combaciano sempre, no?
3: Certo.
4: E c'è comunque chi ha più intenzione di trovarsi un'occupazione fissa, è buon per lui, nel senso, perché comunque con le difficoltà anche proprio sociali attuali del lavoro è anche giusto così. C'è chi vuole passarsi le domeniche con la fidanzata, insomma le cose vanno così, e c'era chiaramente da non farci, scusate la parola poco appropriata, farci mangiare il bagno dalle mosche, ma insomma fare. Di band ce ne sono tante in giro che fanno, che realizzano, e una in più una in meno non cambia molto. C'era da fare senza troppi punti interrogativi.
3: Bene, ma con loro hai mantenuto qualche contatto?
4: Ma diciamo che Federico è un ottimo liutaio, e quando il tour inizia a rovinare gli strumenti andiamo sempre da lui, quindi questo già ti fa capire che i rapporti sono rimasti più che buoni. E Marco attualmente, il batterista, è impegnato con il The Big White Rabbit come batterista, e ha scelto comunque quel progetto lì proprio per loro volontà, diciamo, di suonare non tantissimo in giro, di fare una cosa più selezionata, più decimata, tra virgolette, proprio a livello proprio di attività live in giro.
1: State ascoltando Voci dal Network.
3: E nel periodo in cui la band si è sciolta, ti sei trovato in difficoltà?
4: No, i Temple of Deimos non si sono mai sciolti, nel senso che hanno lasciato due componenti, che soprattutto Federico ha partecipato nelle sessioni del primo disco, però chiaramente c'era un disco in uscita, io avevo ancora cartucce da sparare, non si è mai sciolta la band in sé, ho preso un'altra sezione ritmica e sono andato avanti. Non...
3: Invece come sei entrato in contatto con gli attuali componenti?
4: Diciamo che Genova è una città che è un'insalata di musicisti, no? Quindi comunque ti conosci attraverso i concerti, attraverso le serate, attraverso le bevute clandestine, insomma. E da lì, niente, ho preso da questa insalata quelli che più mi gustavano, tra virgolette, per fare questo cammino che è chiamato tour di promozione, insomma.
3: Certamente. E com'è stato il tuo lavoro da supporter insieme agli altri ex membri del gruppo con band come i Meganoidi e Tre Allegri Ragazzi Morti?
4: Allora, diciamo che la situazione appunto come band di supporto soprattutto con i Meganoidi, è arrivata dopo la pubblicazione del nostro EP, del nostro primo EP Damage, un EP che abbiamo stampato in una tiratura di 200 copie, accompagnato dalla consueta promozione sul territorio cittadino e non, e in quella situazione là i Meganoidi in 9 date ci hanno portato come supporter, come band d'apertura. Sono state delle belle date, perché comunque ti trovi a suonare in club pieni di gente, lì veramente alla prova del 9, insomma. E ai Tre Leghe Ragazzi Morti, che poi in quella situazione lì c'è stata anche l'apertura al Teatro degli Orrori nel primo disco, era un festival che aveva organizzato la Green Fog Records in collaborazione con la Tempesta Dischi. Appunto, il festival era intitolato Green Storm, Tempesta Verde, insomma, il matrimonio fra queste due etichette discografiche, che oltretutto in una location fighissima che era sotto la Lanterna di Genova, avevano appunto messo vari palchi in varie situazioni, e poi c'era appunto il main stage che ha visto noi in apertura, e poi sono saliti sul palco una band della Tempesta Dischi piccolina, non proprio a livello del teatro, insomma, e che erano dopo di noi, e poi sono saliti il Teatro degli Orrori nel pieno delle loro energie al primo disco, che poi di conseguenza c'erano i Tre dei Ragazzi Morti dopo, e poi i Meganoidi in chiusura, perché erano tra virgolette i beniamini della città, no?
1: State ascoltando Voci dal Network.
3: E c'è qualche altra storia, qualche aneddoto particolare che ti piacerebbe raccontarci riguardante queste collaborazioni?
4: Le bevute con Pierpaolo Capovilla in quel concerto lì sono state simpatiche, e il passare, fare tanti chilometri sul furgone insieme ai Meganoid è stato divertente, e però non è che c'è stato molto, molto di più, nel senso, cioè, ai tempi quando abbiamo registrato Damage, che ci ha permesso di fare queste cose qua, e già Mattia, che era Mattia Cuminotto, che era il chitarrista dei Meganoid, già in quel periodo lì non era già più in tour con loro, quindi insomma il rapporto più grosso poi ce l'avevo con lui per un lavoro di studio in sé.
3: Ho capito. E invece adesso parliamo un po' del vostro ultimo album, Temple of Deimos, ed in particolare del singolo It's Beautiful When I Die. Dove è stato girato?
4: Allora, il video è stato girato a Falconara Marittima, in zona Ancona, e appunto perché comunque anche il nostro disco stesso è stato registrato nelle Marche ai Red House Recording Studio, l'ha prodotto noto produttore indipendente Davide Lenci, tra cui anche produttore di Zeta, 3 Second Kiss, One Dimensional Man, ha anche registrato un disco degli anni 77, quello con Fantasma, quello con col singolo Fantasma, che parlava appunto di Carlo Giuliani, di tutto il bordello che abbiamo avuto noi a Genova col G8. Il video l'ha girato Andrea Pietrella, che è questo regista qua, e i disegni che appunto compaiono nel video, che è un po' a fumetto, gli ha curati Francesco Fagioli, che è appunto questo ragazzo qua insieme ad Andrea, che fa le cose tra virgolette più disegnate, mentre Andrea è quello che sta dietro alla macchina della ripresa, insomma. E sono questi due giovani registi molto agguerriti, diciamo, sia nei prezzi che nella qualità e anche nell'umiltà, perché comunque lavorano bene poi fondamentalmente.
1: State ascoltando Voci dal Network.
3: Una canzone dell'album alla quale ti senti particolarmente legato c'è?
4: Non in maniera esortante magari nei riguardi delle altre, però legato per un motivo simpatico, si chiama Morevi for a Big Tornado ed è molto autobiografica, in quanto racconta di appunto un concerto nostro che abbiamo fatto a Genova rispettivamente al Festival delle Periferie, quando verso sul finale di un concerto è arrivato giusto una tromba d'aria davanti al palco, quindi insomma il titolo non a caso, più incazzati per un grande tornado, fondamentalmente.
3: La vostra band è ispirata ai conosciuti Queens of the Stone Age, ci sono però altri gruppi rock ai quali vi sentite più vicini?
4: Ma diciamo che la mia partenza con rock and roll è arrivata quando avevo 12 anni, quindi mi sono innamorato di Nirvana, poi da lì ho scoperto gli Alice in Chains, Screaming Trees, Soundgarden, Madonna, i Melvins, Jesus Lizard, Big Business attuali, i Big Black del passato, insomma, quindi questa scena, questa corrente musicale che è datata 89 fino al 94, fino alla morte appunto di Cobain. E io sono partito con questi gruppi qua, cioè la mia partenza fondamentale, proprio il via alla musica, al suonare, a pubblicare dischi, questa vocazione è arrivata proprio da questi gruppi qua. Io avevo 12 anni, vedevo Kurt Cobain, bello, carismatico, no? Dicevo anch'io, no? Un giorno anch'io. Fortunatamente ho 27 anni e non sono ancora morto, quindi va bene così. E poi, beh, insomma, da lì sono passato a gruppi come Caius, Fu Manchu, e poi quando appunto nel 2000 uscì Rated R dei Queens of the Stone Age, per me furono la salvezza del rock and roll odierno. Poi comunque non solo a questi gruppi qua, sono molto legato alla corrente del punk californiano, appunto dai Papa Ramones ai Sicko Fitol, la scena più hardcore, ai Dead Kennedys, Exploited, Minor Threat, che sono gli attuali Fugazi, e invece poi anche e soprattutto alla corrente inglese, quindi Sex Pistols, insomma quelle band lì.
3: E se posso ti faccio una domanda un po' personale. Certo. La musica per te è sempre stata una passione fin da piccolo o sognavi di fare altro nella vita?
4: Diciamo che ero molto disperato nelle passioni. Fino a 11 anni volevo diventare un ninja, poi ho scoperto in Nirvana e volevo fare rocker, quindi insomma.
3: E attualmente cosa fai nella vita oltre a suonare?
4: Cerco lavoro, quando capita riesco a fare il cameriere nei periodi stagionali, e attualmente per un po' arrotondare, perché comunque sappiamo bene che il rock and roll non dà il pane, non paga le bollette, do qualche lezione di chitarra privata nella fascia chiaramente infanzia e adolescenza, insomma quella fascia lì.
3: Ok, sappiamo che stai lavorando ad un disco che uscirà a breve. Puoi darci qualche anticipazione, dirci delle novità o delle collaborazioni particolari?
4: Allora, attualmente diciamo che intanto c'è da dire che la promozione dell'omonimo album sta per terminare, cioè siamo verso la fine del tour, abbiamo ancora un 7 appuntamenti, diciamo anche 8, e la chiusura dell'8° appuntamento sarà appunto al Festival delle Periferie di Genova di quest'anno, proprio per un fatto affettivo, perché comunque è un festival dove dietro le quinte ci bazzico da anni, e dietro le quinte, sulle quinte, come spettatore, è un festival a cui sono molto affezionato, e si ringrazia davvero tanto l'organizzazione che ci ha dato questa possibilità qua di chiudere il tour dove l'abbiamo iniziato, lo chiudiamo, ovvero il Festival delle Periferie. C'è un disco in uscita di cui non posso dire tantissimo, se no mi spezzano le gambe, che è con il mio produttore, che è appunto Lenci, non mi vedrà più in veste di frontman ma in veste di batterista, e quello che possiamo per ora dire è che è in uscita questo disco qua, mentre gran parte del materiale che finirà sul secondo album di Temple of Deimos è già quasi pronto, però insomma mi prenderò questo forse anche anno sabbatico dopo appunto il Festival delle Periferie per promuovere questo progetto parallelo di cui non posso neanche dare il nome, perché sennò il buon Davide mi spezza il collo.
3: Ti picchiano?
4: Sì, esatto. È una cosa partita molto in segreto, quindi poi lui ci tiene molto i segreti. E nel frattempo si finirà appunto di comporre il secondo e i Temple ritorneranno con un nuovo disco.
1: State ascoltando Voci dal Network.
3: Per quanto riguarda il nome Temple of Deimos, come è venuta questa idea?
4: Ok, allora, intanto Deimos, sia Deimos che Phobos erano i due consiglieri di Apollo nella mitologia greca, e oltre a quello Deimos è il satellite insieme a Phobos di nuovo che ruota intorno a Marte, che dà le coordinate della NASA, alla NASA per gli spostamenti del pianeta. Temple perché? Perché ho sempre avuto una passione per la mitologia greca, quindi appunto del periodo ellenistico, la Grecia ellenistica, dei templi, di quanto erano belli, di quanto erano maestosi. E appunto io penso che Zeus aveva un tempio, Ares aveva un tempio, Minerva aveva un altro tempio, a Deimos non gliel'ha fatto nessuno un tempio, l'abbiamo fatto noi, quindi poi fondamentalmente.
3: E invece parlaci un po' del tour, come sta andando, come reagisce il pubblico?
4: Insomma, il tour credo che sia la cosa più significativa che noi abbiamo fatto in questi 2 anni. Comunque fare 46 date in tutta Italia quando hai comunque un ufficio stampa non ai livelli major, è un ufficio stampa comunque indipendente, piccolino, quindi è tutto a lavoro del gruppo, dello spirito di sacrificio della band. Queste 46 date sono state date, direi una stupidaggine a dire sono andate tutte bene, perché comunque non siamo i Nirvana e tantomeno i Caius, quindi siamo un gruppo piccolino italiano, insomma, che cerca di darsi da fare, e alcune bene, altre non bene, normale, perché c'è la serata che magari fai 9 ore di macchina, come il caso appunto di venerdì scorso, che mi dispiace lo dico, siamo stati anche accolti di merda dal locale, e dopo 9 ore di viaggio vieni anche trattato con i pesci in faccia, già ti mettono in un'atmosfera sbagliata per fare un buon concerto. Se no, ci sono state tante altre date che ci siamo divertiti un sacco, nel senso giriamo tanto, facciamo tanti chilometri. Ora, quelle più significative che mi ricordo, appunto Treviso, che lì c'è anche un pubblico che ascolta molto le nostre cose, quindi era anche abbastanza facile giocare di Treviso. Poi una che mi ricordo con molto piacere è stata quella al Carditos Way di Pavia di dicembre, c'era appunto il club pieno. E ci sono tante date che facciamo che a volte anche noi non ci spieghiamo, i promoter ci mettono da soli, e alcune date che ci mettono magari il gruppo locale di supporto, o ad esempio ci saranno altre date come una che faremo qua a Genova, che appunto sarà il 31 marzo al Checkmate di Genova di via Trevisonda, in cui saremo di supporto ai Triorn, che è una band di Fossano di Cuneo. E quindi insomma è un po' disparata la cosa, c'è la volta che magari il concerto è direttamente nostro, la volta che siamo in un festival, la volta che siamo di supporto, non è mai standard insomma la dinamica, però diciamo che ci divertiamo in giro, è un po' surreale, un po' come vivere una coma, tu prendi, dormi nel viaggio, arrivi, ti offrono la birra, ti offrono quello, poi sali il soundcheck, poi aspetti che inizi il concerto, ansia, perché io ho dei problemi a gestire sempre l'ansia prima di suonare, insomma è un po' una cosa surreale, ma è bella. Poi il viaggio di ritorno è bruttissimo perché non finisce più, insomma.
3: E la tipologia di pubblico che assiste ai vostri concerti, più o meno in che fascia, a che fascia appartiene?
4: Maggior parte ha una fascia che comprende tra i 25 e i 35, ci sono a volte anche ragazzini che io sono anche felice di vederli, perché comunque sono loro che mandano poi avanti tutto, non sono di certo i miei coetanei o quelli della mia età, però in larga maggioranza sono appunto tra i 25 e i 35, in tante situazioni magari abbiamo un pubblico davanti che poi ce lo viene a dire direttamente il promoter, di musicisti proprio della zona che vengono lì, a volte invece sono disparati, coppiette, insomma come un concerto rock, no? Chi interessa va, e non vedo tanti ragazzini, è un po', mi dispiace sincero,
3: ma sicuramente va bene. Ringraziamo tantissimo Fabio per la compagnia, se vuoi lasciarci con un ultimo messaggio, con qualcosa da dire.
4: Messaggio subliminare. E quello che vi posso dire a tutti è cercate un attimino di sostenere un po' la musica indipendente, indipendente non traviata dal solito discorso modaiolo indie attuale, ma indipendente significa gruppi che ingoiano e sputano, scusate, sangue e merda per fare le proprie cose, e cercate di andare ai concerti, insomma, supportare i gruppi al banchetto con il merchandising e tutto, perché comunque il più delle volte i termini di vendita significativi non sono nei negozi, nelle nostre realtà, ma proprio ai concerti, al banchetto, con un concerto fatto bene piuttosto che un concerto fatto lasciato al caso, insomma.
3: Sicuramente questo messaggio è dedicato ai più giovani
4: è dedicato a un discorso intergenerazionale, quindi sia dai più giovani che dagli over 50, nel senso se sono appassionati di certe cose è giusto che prendano, invece di andare a ubriacarsi nel baretto, prendano e vadano a vedere il concerto, insomma, io quello che penso poi fondamentalmente.
3: Ok, grazie mille, ciao Fabio.
4: Ciao a voi, grazie mille a voi.
3: Avete ascoltato il servizio del Calvino per Radio Jeans, realizzato da Jessica Galantin, tecnico del suono Ara Sciamini.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: colazione in jeans.
1: Sai che basta l'amore per alzarti al mattino e inventare un giardino là dove non c'è un fiore. Sai che basta l'amore per ricominciare.

0: Sono le 8:01.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi nel Golfo, Teheran denuncia esplosioni sul proprio territorio anche nella notte scorsa, ma gli USA negano ogni responsabilità. L'Iran intanto ha chiuso lo stretto di Hormuz. Trump sente al telefono Netanyahu che lo avverte: c'è un piano iraniano per ucciderti. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
2: Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, che hanno causato in Iran almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, nella notte appena trascorsa Teheran ha registrato alcune esplosioni. Per risposta ha chiuso lo stretto di Hormuz. Funzionari statunitensi hanno riferito ad Al Jazeera che le forze USA non hanno effettuato attacchi in Iran. È possibile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari sempre degli USA. E nelle ultime ore, colloquio telefonico tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, condivise informazioni sia per coordinare le prossime mosse in termini militari, sia per aggiornare la Casa Bianca circa un presunto piano dell'Iran per uccidere Trump. Rimarrebbero in piedi comunque i contatti tecnici tra Washington e Teheran sul nucleare iraniano. Intanto in Iran l'attenzione è catalizzata dall'oceanica processione funebre per l'ayatollah Ali Khamenei. Milioni di persone sono scese in piazza intonando slogan contro gli Stati Uniti.
1: Devastante incendio nel sud della Spagna, un maxi rogo boschivo sta interessando la regione di Almeria in Andalusia. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che si stanno propagando velocemente. Già tragico un primo bilancio, almeno 12 morti, oltre 1000 persone sono state evacuate. Nuovo episodio di violenza a Milano, una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto da un 27enne di origine algerina sulla banchina della metro alla fermata Duomo davanti a decine di passeggeri terrorizzati. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, ha gridato Mohamed Saidi prima di aggredire la giovane di origine marocchina trasportata in ospedale in codice giallo. L'uomo, irregolare in Italia, è stato fermato con l'accusa di sfregio permanente al volto. La notte precedente era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Calcio, trascinata dai gol di Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco 2-0 e stacca il pass per la semifinale dei mondiali. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Non bastano i riflessi di Yassine Bounou al Marocco per evitare lo strapotere della Francia, fin qui inarrestabile con le sue stelle. Su tutti, Kylian Mbappé, con Messi capocannoniere del mondiale a 8 gol. Suo, quello del vantaggio al 60esimo, dopo aver fallito alla mezz'ora l'appuntamento con la rete dagli 11 metri, rigore parato appunto da Bono. Non solo belli, ma anche pesantissimi gol del numero 10 di Deschamps, che ha sbloccato lo 0-0 in 5 partite su 6, 3 delle quali a eliminazione diretta. 6 minuti più tardi ci pensa Dembélé a raddoppiare e a indirizzare un match che ha avuto per tutto il tempo un solo padrone. Colpa anche del Marocco, bisogna dirlo, depauperato dall'assenza di Saibari, snaturato tatticamente e votato più che altro a un arrocco rivelatosi col passare dei minuti sempre più fragile. Adesso la vera domanda è chi potrà fermare i transalpini a mani basse e più forti sulla carta. In semifinale per i Bleu ci sarà una tra Spagna e Belgio in campo stasera, poi eventualmente un revival di Qatar 2022 con l'Argentina impegnata con la Svizzera, oppure Haaland con la sua Norvegia, o magari Harry Kane con l'Inghilterra.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

fine agosto e ci svegliamo con un mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo quelli che non hanno più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao, siamo Ginevra Ludovica Lisia del liceo sportivo Pascal di Pomezia in provincia di Roma e oggi vi parleremo del legame tra caporalato e mafia. Caporalato è un termine che indica lo sfruttamento dei lavoratori, spesso migranti di origine straniera, esercitato dai cosiddetti caporali, che sono gli intermediari che reclutano e organizzano la manodopera per conto di imprenditori. Caporalato significa anche paghe al di sotto delle tariffe stabilite, dai contratti collettivi, orari di lavoro dilatati, riposi ridotti al minimo e nessuna misura di sicurezza. Può essere ritenuto un ambito dell'economia mafiosa e in particolare della cosiddetta agromafia. Il fenomeno è diffuso in tutta Italia, dal nord al sud, e riguarda soprattutto settori come l'agricoltura, ad esempio la raccolta della frutta, l'allevamento, il facchinaggio e l'edilizia. Dal 2016 è stato introdotto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, per punire con la reclusione fino a 6 anni chi attua questa pratica.
1: Ma in che modo il caporalato è legato e dipende dalla mafia? Allora, innanzitutto per quanto riguarda le reti informali, i caporali possono creare reti informali di contatti e relazioni nel settore in cui operano. Questi contatti possono essere stabiliti attraverso relazioni personali, amicizie o conoscenze acquisite nel corso del tempo. I caporali sfruttano la vulnerabilità dei lavoratori, come la loro situazione economica precaria, e collaborano con le aziende compiacenti. Alcune aziende possono essere consapevoli e compiacenti dello sfruttamento dei caporali. Queste aziende, pur non avendo legami diretti con la mafia, possono trarre vantaggio dai servizi dei caporali, che forniscono loro manodopera a basso costo. In alcuni casi i caporali possono sfruttare le reti migratorie esistenti, in cui i lavoratori stranieri, che vengono reclutati attraverso contatti all'interno delle proprie comunità o paesi di origine. Sono stati inoltre rilevati casi di caporalato connessi a fenomeni di prostituzione, tratta internazionale di persone, traffico illecito di organi, adozione illegale di minori e fenomeni di criminalità di stampo mafioso, con la quale condivide le metodologie di violenza e di intimidazione, caratterizzando lo sfruttamento dei lavoratori.
2: Inoltre, il fenomeno del caporalato è spesso associato a forme di discriminazione e pregiudizio, come razzismo e xenofobia, poiché molti lavoratori coinvolti sono migranti provenienti da paesi poveri e considerati culturalmente diversi. Questo crea un clima di ostilità e di marginalizzazione, che può avere conseguenze negative per la coesione sociale e l'integrazione dei migranti nella società italiana. Un tentativo potrebbe essere quello di descrivere il fenomeno del caporalato come il grave sfruttamento lavorativo da parte di intermediari, i caporali, di persone con un elevato livello di vulnerabilità, che ad oggi coincidono sempre più spesso con migranti provenienti dalla rotta balcanica, spesso nel settore agricolo durante il periodo stagionale. Grazie a tutti per averci ascoltato, un saluto da Ludo, Ginevra e Alicia.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Colazione in jeans.

0: Yo, Radio Jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in tua.
1: Dalle 18 alle 20, due ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9:02.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Una buona giornata da Barbara Salandri. Vigili del fuoco al lavoro per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia, in Spagna. Tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, 6 feriti. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto andate completamente a fuoco. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, la notte scorsa è passata senza attacchi. Matteran denuncia di aver registrato esplosioni in diverse aree del proprio territorio. Washington nega ogni responsabilità. Probabile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari USA ad Al Jazeera. E il premier israeliano Netanyahu ha sentito al telefono Donald Trump per aggiornarlo sulle informazioni avute dall'intelligence circa un piano iraniano per uccidere il presidente americano. Le forze ucraine hanno colpito nella notte la raffineria di petrolio Ilsky, principale impianto nel sud della Russia, 500 km dal confine tra i due paesi. I video pubblicati sui media mostrano fiamme altissime che si sprigionano dalla raffineria. Nelle stesse ore, le forze di Mosca hanno sferrato nuovi raid su diverse regioni dell'Ucraina. Un primo bilancio parla di almeno 6 morti e diversi feriti. È stato arrestato con l'accusa di sfregio permanente al viso il 27enne che ieri pomeriggio ha aggredito sulla banchina della metro alla fermata Duomo in Piano Centro a Milano una ragazza di origini marocchine. Cos'hai da guardare? Sono uomo e musulmano, ha gridato Mohamed Saidi, irregolare di origini algerine, prima di sfregiare con un coltellino la giovane, ferendola al labbro e alla guancia. La notte precedente il ragazzo era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Mondiali di calcio, la Francia è la prima semifinalista, il Marocco si è dovuto arrendere ieri sera alle reti di Mbappé e Dembélé. I transalpini se la vedranno contro una tra Spagna e Belgio in campo questa sera dalle ore 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

con il gusto di sentirsi soli fuori dagli schemi. Non si sa bene cosa sono, forse ribelli, forse disertori.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Dai, dai, scritto sì, amici, sì, nuovi, frappi, sì, scritto sì, dai, dai, scritto sì, vabbè, sì, dai, dai, scritto sì, vabbè, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

0: Gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca. Il violino. La scatola di cacchi, la radiotransistori. I dischi di Teltoni. La moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è

Le azioni del mondo non influenzano il sole e i nemici è sicuro sono dentro di noi. Com'è possibile restare ciechi?

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Oro nelle strade di New York. Un uomo del Queensland ogni giorno scopre talmente tanti tesori nascosti nel centro della Grande Mela da essere riuscito a fare della sua un'attività redditizia in grado di sfamarlo. Rafi Stepanian, 4x4 sull'asfalto ogni giorno, scruta i raschi ai marciapiedi di New York alla ricerca di tracce di oro, diamanti, rubini e qualsiasi altra pietra preziosa. I suoi attrezzi sono una spatola appuntita, una pinza, un po' di acqua e un contenitore da lavabo. Grazie a questi pochi strumenti e armato di una pazienza infinita, Raffi ogni giorno raccimola preziosi grammi di oro e non di rado trova pietre preziose che poi, dopo aver ripulito, porta in oreficeria, dove viene ripagato con dei puliti e profumati bigliettoni. L'uomo afferma che le strade di New York, soprattutto quelle vicine alla 47esima strada, siano tappezzate di oro e diamanti, solo che nessuno se ne accorge. Una volta raccolto tutto il fango che si deposita nelle crepe dei marciapiedi, Daniel torna a casa e con dell'acqua inizia a ripulire il suo raccolto, fino ad ottenere polvere di oro. Potrà sembrare incredibile, ma bacinella dopo bacinella, la quantità di oro diventa tale da garantire all'uomo quasi uno stipendio. Inoltre, negli intercapegni della strada, si trovano spesso anche piccoli diamanti, che certamente contribuiscono alla sua raccolta fondi mensile. Se vi state chiedendo quanto si possa guadagnare con questa attività, sappiate che in appena 6 giorni Raffi è riuscito a guadagnare $819. Dovete solo metterli sulle ginocchia e raccoglierlo, conclude Raffi. $2500 al mese farebbero gola parecchi. Rami Flash. Ed allora dai, riparte la corsa all'oro. Arriverà anche Paperone con la sua numero 1. Sempre oro è, anche se Mango lo donerebbe volentieri, ma a volte si dice per dire, solo per avere lei. Oro, Mango.

0: oro, mango.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran e risposte iraniane contro i paesi del Golfo, sono contrastanti le notizie in merito alla notte scorsa. Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta allo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria, in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. È tutto, a più tardi.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane. Made in
1: Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

tortuosa e impotente, una mano da orso, pelosa e ignorante, una mano commossa che prega per noi, una mano da piovra che non ti lascia mai.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare

0: Ciao a tutti, siamo Lorenzo Piasco, Luca Bernardi, Davide Vacca e Gabriele Murante del quarto G del liceo scientifico sportivo Blaise o Blaise, a questo punto come preferite, Pascal di Pomezia, in provincia appunto di Roma. Ed oggi vorremmo parlarvi appunto di Fabrizio Piscitelli, noto esponente del gruppo Irriducibili della Curva Nord di Roma e dei suoi legami con tutta la mafia capitolina.
1: Fabrizio Piscitelli, anche conosciuto come Diabolik, nacque nel 1966 e di lui si sa molto poco, se non che divenne subito una figura di rilievo nel mondo degli ultra, divenendo poi tra gli anni 80 e 90 capo degli Irriducibili, la parte della tifoseria più estrema della società sportiva Lazio. Questo stesso periodo avrebbe inoltre gestito due società che si occupavano di commercializzazione di gadget riguardante sempre la loro tifoseria, e questi capitali che ricavati dalle società saranno poi divisi tra la moglie Rita Corazza e le figlie Giorgia e Ginevra e un'associazione culturale chiamata Mister Henrik, mentre gestiva allo stesso tempo circa 13 piazze di spaccio sparse per la capitale.
0: Nel 1999 lui subì una condanna a 3 anni e 10 mesi di reclusione per reati riguardanti appunto il traffico di droga, mentre negli anni successivi, nel 2000, nel 2005 e nel 2007, subì altre 3 condanne per resistenza pubblico ufficiale prima e poi per lesioni aggravate. Nel 2015 invece fu condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione in primo grado insieme ad altri leader degli Irriducibili e manager dell'SS Lazio per tentata estorsione ai danni di Claudio Lotito e dei suoi più stretti collaboratori. Piccola parentesi, Claudio Lotito, per chi non lo sapesse, è appunto il presidente della società sportiva Lazio, quindi questo ci fa capire appunto l'influenza che Diabolik aveva già in quel momento. Nel settembre del 2013, nell'ambito dell'operazione Castillos, guidata appunto dal gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza, Piscitelli emerse come principale referente di un'organizzazione narcotrafficante autonoma, la quale si occupava dell'importazione in Italia di eroina da Germania e Turchia e di hashish dalla Spagna, per conto del clan Abate di San Giorgio a Cremano. Fu emanata a questo punto nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare, che tuttavia fu eseguita circa un mese dopo a causa della sua latitanza dell'epoca. A gennaio del 2015 fu condannato a 4 anni e 8 mesi in rito abbreviato per traffico di appunto sostanze stupefacenti.
1: In questi 4 anni ha fatto una scalata che non vi rendete conto, diceva di Piscitelli nel 2012 uno spacciatore intercettato nel corso dell'indagine Mondo di Mezzo. L'uomo spiegava a un suo interlocutore che Piscitelli guidava il gruppo di Monte Milvio, quartiere di Roma Nord, composto da napoletani legati a Senese e albanesi. Questa è gente cattiva. Da allora la scalata di Piscitelli è proseguita come fotografa d'immagine grande raccordo criminale, per la quale il 28 novembre 2019 54 persone sono state arrestate con accuse varie. Tra gli indagati c'era anche Piscitelli, considerato capo, promotore, organizzatore e anche finanziatore del gruppo dedito al traffico di droga, cocaina e hashish nel caso specifico. Un particolare molto curioso della storia di Diabolik è il rapporto con Gennaro Senese, fratello del famosissimo Michele Senese, anche detto O Pazzo, membro della Camorra e fondatore del clan Senese, ritenuto uno dei più potenti boss della città di Roma. Piscitelli e Gennaro Senese si conobbero poco prima degli anni 90, quando il primo cominciò a collaborare con la famiglia Senese in ambiti mafiosi, e poco dopo, all'inizio degli anni 90, vennero infatti indagati insieme.
0: Il loro rapporto però diventò ben presto più di un semplice rapporto di affari, ma una vera e propria amicizia, fin quando il 16 settembre del 1997 Gennaro venne ucciso a coltellate da Francesco Carlino. Dopo questa data Diabolik porterà sempre con sé la collana dell'amico ormai defunto, ed inoltre cambieranno molte cose tra appunto il capultra e il clan dei Senese, ma di questo ve ne parleremo la prossima settimana. Grazie a tutti per averci ascoltato, un saluto da Lorenzo Piasco, Luca Bernardi, Davide Vacca e Gabriele Murante.
2: State ascoltando La Giusta Frequenza. La Giusta
3: Frequenza. Giovani reporter della memoria. Della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità. La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. E l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Tante, milioni di milioni, la luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida, seduto o non seduto, faccio sempre la mia.

una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce. Ha un

amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran e risposte iraniane contro i paesi del Golfo, sono contrastanti le notizie in merito alla notte scorsa. Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta allo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria, in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato,

0: Fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. È tutto, a più tardi.
1: Basta caffè croissant, la vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza. La Giusta Frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
0: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ma sapete qual è la dittatura la più difficile a essere sconfessata da ognuno di noi? È la propria. Perché uno può essere tentato di ritenersi illuminato, di ritenere che gli altri sbagliano, ora la vita democratica è proprio il contrario. E quando qualcuno che non capisce niente dice ma come il suffragio universale mette il grande scienziato alla pari dell'uomo che non ha neppur fatto la scuola dell'obbligo, costui non capisce, non sa che la sapienza non viene solo dalla scuola o dai titoli accademici, vi è una sapienza del cuore che spesso è più viva in coloro che sono classificati tra la gente semplice e che non hanno quasi mai la tentazione di montare in superbia.
5: Giulio Andreotti è stato un personaggio illuminante, straordinario.
6: Lorenzo, ma cosa dici? Almeno conosci chi è Giulio Andreotti, sai chi è, cosa ha fatto e perché è famoso?
5: In effetti è una storia avvolta nell'ombra. Ilaria, Arcangelo, voi due che siete appassionati di politica, diteci qualcosa.
7: Ciao, siamo Greta, Ilaria, Lorenzo e Arcangelo del Liceo Mameli di Roma e questo è il nostro podcast su Giulio Andreotti.
8: Protagonista della Prima Repubblica, è stato uno dei principali esponenti della Democrazia Cristiana, partito protagonista della vita politica italiana per gran parte della seconda metà del XX secolo. Nel 1991 è stato nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Andreotti è stato il politico con il maggior numero di incarichi governativi nella storia della Repubblica. Fu infatti 7 volte presidente del Consiglio e per 34 volte ministro della Repubblica.
9: Nella storia della Repubblica Italiana, Andreotti è il secondo presidente del Consiglio per numero di giorni in carica, superato solo da Silvio Berlusconi. Parlando della sua vita privata, Giulio Andreotti è nato a Roma, in Via dei Prefetti, da genitori originari di Segni. Dopo aver completato la scuola dell'obbligo nel liceo classico Torquato Tasso di Roma, Andreotti si laureò in giurisprudenza con il massimo dei voti presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Fu l'eccesso De Gasperi ad introdurlo nella scena politica nazionale. Questo incontro con De Gasperi, politico ai tempi già con notevole esperienza, viene disegnato da Andreotti come una specie di scintilla. Fu infatti un passaggio decisivo della sua vita.

0: ma parliamo anche del contesto in cui Andreotti ha governato. Dal 1960 al 1980 vi sono stati gli anni di piombo, un periodo in cui si è verificato un'estremizzazione della dialettica politica che produsse violenze di piazza, lotta armata e terrorismo, che raggiunse il suo apice con il caso Moro.
1: Una personalità ambigua. Oltretutto si dice che abbia avuto a che fare con la mafia. Greta, tu cosa dici?
2: Giulio Andreotti fu indagato per concorso in associazione per delinquere nel 1982 con Cosa Nostra e per concorso in associazione mafiosa nel 1983. Nel 2004 la Cassazione confermò la decisione della Corte d'Appello. Fu salvato e santificato dall'inventura della prescrizione. C'è una sentenza della Corte di Cassazione che conferma in via definitiva quella della Corte d'Appello di Palermo, nella quale si dichiara l'imputato responsabile del delitto di associazione per delinquere con Cosa Nostra per averlo commesso nel 1980. Sarebbe stato opportuno chiederci su cosa sia basato il meccanismo del consenso nel nostro paese, che cosa sia successo davvero in quella stagione, se il reato della prescrizione sia funzionale per lo svolgimento dei processi e per la legge o se invece rappresenti un mezzo di salvezza per gli indagati. Alla vicenda processuale è seguito un incontrastato processo di santificazione mediatica di un senatore a vita colluso con la mafia fino al 1980, ma fatto passare per un perseguitato, vittima di una montatura politica.
1: Giulio Andreotti è stato un personaggio chiave della storia della politica italiana. Ufficialmente non è mai stato condannato, ma è tuttora lecito porsi degli interrogativi sulla sua onestà, dato che è stato assolto solo grazie alla prescrizione. Parliamo però di un uomo che per anni è stato ai vertici della politica italiana.
2: Grazie per averci ascoltato, un saluto da Greta, Ilaria, Lorenzo e Arcangelo.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

quando l'arcobaleno era in fondo ai tuoi occhi.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Nautico San Giorgio.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao a tutti ragazzi.
2: Di che progetto si tratta?
3: Si tratta del progetto Bella Copia.
2: Bella copia con due O, vero?
3: Sì, bella copia.
2: E perché copia? Ce lo spieghi tu, Ilenia?
4: Sì, copia perché è stato realizzato con Coop Liguria. È un progetto presentato alla Camera di Commercio a dicembre, in cui 8 classi di scuole superiori liguri hanno presentato un progetto.
3: Si tratta di una simulazione che costituisce un ponte tra scuola e mondo del lavoro, volto a sviluppare una cultura di un'impresa etica e solidale. Tra le scuole partecipanti è stata scelta la classe terza C2 del Nautico San Giorgio, accompagnata dal prof di riferimento De Piaggi. La loro idea di cooperativa consiste nella creazione di una filiera produttiva volta alla ricerca di tagli e lavorazione del legno per imbarcazioni da diporto.
4: Sentiamo il nostro inviato Jacopo che ha intervistato il docente.
5: In cosa consiste il vostro progetto?
6: Il progetto Bella Copia dell'Istituto Nautico consiste nella simulazione di creazione di un'impresa che ha come scopo di importare e lavorare legname per costruzioni navali. Di conseguenza, da un lato c'è tutto quanto l'aspetto della ricerca di mercato, la ricerca di legname in giro per il mondo, poi l'importazione, dopo la lavorazione, perché il legname può essere rivenduto ai cantieri o direttamente in forma di tavole, oppure su richiesta sempre di cantiere, sui disegni di cantiere, può essere elaborato, lavorato e di conseguenza consegnato come prodotto finito.
5: Quanti alunni hanno partecipato al progetto?
6: La partecipazione è stata piuttosto ampia, abbiamo 12 alunni che sono stati interessati a partecipare al progetto e adesso stanno lavorando distribuendosi diverse funzioni all'interno della cooperativa per coprire tutti gli aspetti che sono necessari.
5: Quindi che tipo di impegno richiede agli alunni?
6: Un impegno che comunque si svolge all'interno dell'orario scolastico è soprattutto un impegno di tipo mentale e organizzativo, cioè devono cercare di capire quali sono le finalità di una cooperativa e di conseguenza organizzarsi fra di loro, sotto la guida di un tutor, ma soprattutto fra di loro, per riuscire a creare questa simulazione che però deve comunque funzionare. Quindi una simulazione ma con una finalità ben precisa.
5: Grazie.
4: Ringraziamo il nostro inviato Jacopo e all'insegnante De Piaggi che ci ha dedicato un po' del suo tempo.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
7: Bella raga, sta radio suona così.
8: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
7: Dalle 18 alle 20 per Nati poi alle mie.
8: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.
9: Questa è una canzone di protesta che non protesta contro nessuno, anzi siamo tutti d'accordo

bocca. Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte fanno da mangiare.

altri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione. E anch'esse.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai,
0: mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Da mezzogiorno alle 2.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Salve a tutti, io mi chiamo Alessandra.
1: E io mi chiamo Davide. Frequentiamo l'istituto tecnico IIS Gregorio da Catino, situato a Poggi Merteto,
0: in provincia di Rieti. Oggi parleremo delle scorte di due personaggi famosi della storia italiana e internazionale, Falcone e Borsellino. Questi 8 agenti di polizia furono vittime degli attacchi mafiosi del 1992.
1: 5 di loro furono coinvolti il 19 luglio nella strage di Via D'Amelio, Agostino Cataldo di 43 anni, Emanuela Loi di 24 anni, prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della polizia di Stato a cedere in servizio. Vicino Li Muli di 22 anni, Walter Reddy Cosina di 30 anni e Claudio Traina.
0: In quell'occasione, dopo aver pranzato a Villa Grazia con la moglie e figli, Paolo Borsellino si recò insieme alla sua scorta da sua madre. Una Fiat 126 parcheggiata nei pressi dell'abitazione della madre esplose al passaggio del giudice, uccidendo oltre a Paolo Borsellino anche questi 5 agenti di scorta. Invece il 23 maggio, durante la strage di Capaci, morirono altri 3 agenti: Antonio Montinaro di 29 anni, Vito Schifani di 27 anni e Rocco Di Cillo di 30 anni.
1: In quell'occasione Falcone stava tornando da Roma, come era solito fare nei fine settimana. Oltre a lui erano presenti 4 autovetture, le auto fine settimana. Oltre di 4 vetture, le auto lasciarono l'aeroporto imboccando l'autostrada in direzione Palermo. Nel frattempo il sicario Brusca aveva posizionato una bomba all'interno di un tunnel.
0: Pochissimi istanti prima della detonazione, Falcone si era accorto che le chiavi di casa erano nel mazzo assieme alle chiavi della macchina e le aveva tolte dal cruscotto, provocando un rallentamento improvviso del mezzo. Brusca, rimasto spiazzato, rimette il pulsante in ritardo, colpendo con l'esplosione in pieno solo la croma marrone, la prima auto del gruppo, e scaraventandone i resti oltre la carreggiata opposta di marcia, sì in su un piano di alberi, e i 3 agenti di scorta morirono sul colpo. When you get what you want, but
1: not what you need. In ricordi di questi valorosi agenti è stato realizzato un film documentario il 30 dicembre 22 su RaiPlay, chiamato I ragazzi delle scorte, basato sulla loro breve vita con una durata di 60 minuti.
0: Fu scritto da Giorgia Furlan, Alessia Arcolaci e Giosella Porto, sotto la regia di Gabriele Sanchez, le fotografie di Claudio Cascavilla e con la supervisione di Daniele Cipri.
1: Per concludere vorremmo dedicare qualche minuto per ricordare l'importanza di questi eventi e di queste lotte contro la mafia che ancora adesso ci colpiscono.
0: Non possiamo non definire Falcone e Borsellino se non come due uomini dal grande coraggio e dalla grande sagacia. Ancora oggi è essenziale parlare di mafia per ricordare, sotto la loro ispirazione, l'importanza di avere coraggio di fronte alle ingiustizie e all'illegalità. Grazie a tutti per averci ascoltato. Un saluto dal Gregorio da Catino.

0: Buon pomeriggio, siamo dei ragazzi dell'Istituto Gregorio da Catino, in provincia di Rieti. Io sono Andrea.
1: E io sono Cristian. Oggi vi parleremo della canzone Pensa di Fabrizio Moro.
2: Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile.
1: Un cantante nato nel 1975 a Roma, è uscita nel 2007 ed è vincitrice del Festival di Sanremo dello stesso anno. La canzone è stata scritta per la lotta contro la mafia, facendo riferimento particolarmente alle figure di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone.
2: Massacra figli e figlie di una generazione.
0: La scelta di questo brano è stata condizionata dal fatto che il testo ha un significato molto profondo e incentrato a sconfiggere la mafia, frasi come uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno e pensa che puoi decidere tu, vogliono far capire ed omaggiare tutte le persone che giornalmente si impegnano a far prevalere la giustizia.
2: Gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie.
1: Nel video della canzone è presente la sorella di Borsellino, Rita, che è stata una magistrata e presidente dell'associazione antimafia Libera, con cui ha passato la sua vita a lottare per la giustizia.
0: Per esempio, insieme all'associazione ha contribuito all'approvazione della legge sull'uso sociale dei beni immobili sequestrati alla mafia. Il suo impegno ha permesso l'utilizzo delle risorse confiscate alla mafia.
3: Tu resta un attimo soltanto.
4: Bene ragazzi, cosa ha rappresentato per voi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, se doveste descriverli con una parola sola, con un aggettivo?
0: Grandi uomini, entrambi hanno permesso di sconfiggere un grande problema italiano e ancora li ricordiamo tutt'oggi.
3: Contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento.
4: È bello questa cosa perché poi voi siete molto giovani, quindi non avete avuto la possibilità ovviamente di conoscerli direttamente, no? E come mai avete scelto di parlare di questa canzone? Vi piace la musica?
1: È una passione che hanno quasi tutti. Poi questa canzone principalmente è anche abbastanza, diciamo, conosciuta, quindi tutti magari la conoscono e possono e hanno capito il significato.
2: Una di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone.
4: Perfetto, allora salutate di nuovo e ringraziate per il podcast che avete ascoltato.
0: Grazie di averci ascoltato.
1: Un saluto da Cristian e Andrea.

0: Salve a tutti ragazzi, io sono Annalisa.
1: E io sono Christian, siamo due studenti dell'Istituto Gregorio da Catino e oggi parleremo del libro Per questo mi chiamo Giovanni, che utilizza la storia di Giovanni Falcone per raccontare la storia di un bambino di nome Giovanni, appunto.
0: Il libro è un romanzo scritto da Luigi Gerlando, giornalista e scrittore milanese del 2004 e pubblicato da Rizzoli.
2: È assassina e in mezzo al prato c'è una contadina. Curva sul tramonto, sembra una bambina.
1: Il romanzo è composto da 11 capitoli ed è ambientato a Palermo nel 2002. Il protagonista Giovanni, per il suo 10° compleanno, riceve uno scimpanzé di peluche da suo padre Luigi. E con la scusa di raccontargli la storia di questo peluche, organizza un giro per Palermo. Durante la passeggiata, Luigi racconterà a suo figlio la storia di un eroe, Giovanni Falcone.

0: La storia di Giovanni Falcone, per chi volesse conoscere qualcosa in più sulla vita e magari scoprire più della storia di Giovanni, consigliamo questo libro.
1: Inoltre, la prefazione è stata scritta da Maria Falcone, sorella del magistrato. Maria Falcone è una delle fondatrici della Fondazione Falcone ed è attivista italiana.
0: Ha preso parte a molte conferenze per la commemorazione del fratello e di una di queste alle cronistiche le chiedevano un commentare sull'accaduto. Rispose: gli uomini passano e restano, le idee che continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Allora Christian, perché per te è importante parlare della mafia?
1: Allora, diciamo che parlare di mafia è importante per ricordare chi è morto e chi sta morendo ancora per combatterla. Invece riguardo il libro, in passato, diciamo verso la seconda media, l'avevo già letto, quindi lo suggerisco a tutti, anche i più piccini. Invece secondo te perché è importante parlare di mafia?
0: Credo che per poter conoscere una realtà che sembra lontana dalla nostra, ma che in realtà ci riguarda tutti, infine.
1: Bene, ringraziamo per averci ascoltato tutti quanti e ricordate che noi siamo sempre Christian e Annalisa
0: e vi salutiamo dalla scuola Gregoria da Cattino.
1: Ciao.
0: Grazie a tutti.

0: Per trattare questo tema abbiamo scelto un libro che racconta la figura cardine di Giovanni Falcone, magistrato impegnato contro la mafia.
1: Questo libro racconta la storia di un cucciolo, Uccio, che viene raccolto da Giovanni Falcone. È un racconto commovente su un'amicizia speciale, che affronta con leggerezza un tema difficile e dimostra come l'amore e la giustizia possono vincere sulla violenza.
0: L'autore di questo libro è Dario Levantino. Dario Levantino ha scritto diversi libri sul tema della mafia, poiché voleva denunciare la mafia palermitana, luogo in cui vive. Questo libro, in particolar modo, nasce dall'idea di raccontare Falcone collocandolo ad un cane che rappresenta la fedeltà.
1: Il cane stava infatti spesso ai piedi della statua di Falcone, situata nel tribunale di Palermo. Da questo fatto nacque l'idea del romanzo di Dario Levantino e a tutti gli effetti un racconto su Palermo, spiega Maria Falcone, sorella di Falcone, la quale firmò la prefazione del libro.
0: Afferma che il randaggio ha vissuto sulla propria carne la crudeltà e l'umiliazione. Levantino non vive più a Palermo, tuttavia ancora porta questa città nel cuore e la racconta come un solo palermitano sa fare, con l'amore e l'odio del figlio che ha lasciato la sua casa senza mai andarsene davvero e con la conoscenza profonda di chi ha provato a capire e perdonare le contraddizioni della sua terra.
1: Attualmente Maria Falcone è un'attivista italiana fondatrice della Fondazione Falcone, che ha l'impegno di promuovere la ricerca e la cultura della legalità, in particolare tra i giovani. Oggi vi stiamo raccontando questo perché vogliamo anche noi sensibilizzare tra i giovani questo argomento.
0: Che cos'è per te la mafia?
1: Allora, la mafia per me è purtroppo ancora oggi diffusa, perché è un sistema che ormai è presente in tutto il mondo. Molto spesso le persone davanti a questo fenomeno si tirano indietro per la paura, ma bisognerebbe combatterla con più coraggio, per rendere onore a chi l'ha combattuta senza timore e con perseveranza, come appunto il nostro Falcone, che oggi abbiamo citato. A proposito, ho una curiosità, il libro cosa ti ha suscitato?
0: Il cane di Falcone è secondo me un libro in cui la mafia è raccontata in modo originale e comprensibile ai giovani per il linguaggio scorrevole e semplice utilizzato da Dario Levantino.
1: Sì, hai ragione, lo consigliamo a tutti coloro che ci stanno ascoltando. A proposito, ringraziamo chi ci ha ascoltato fino ad ora. Vi auguriamo un buon continuo di giornata.
0: Un contributo speciale anche a Daniele, che ci ha aiutato nella realizzazione di questo podcast.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Sono le 13.
1: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici svizzera ICMESA a Seveso, in Brianza. Lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, migliaia di animali abbattuti, residenti sfollati. Oggi le commemorazioni alla presenza del presidente Mattarella, arrivato questa mattina al Bosco delle Querce, ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
1: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
0: Corsa contro il tempo per domare il devastante incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 morti accertati, 8 i feriti, tra cui 4 in gravi condizioni, altre 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. La decisione al termine del secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con le altre 2 sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano sostenuto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Felice no, ma c'è sollievo, ho pagato un prezzo molto alto, le parole dell'ex hostess. Tennis in chiusura. A Wimbledon, grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il big match sul centrale vale l'accesso alla finale del torneo londinese. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
2: Un anno dopo è di nuovo Jannik Sinner contro Novak Djokovic, remake della semifinale di Wimbledon dello scorso anno. A gennaio l'ultimo atto tra i due agli Australian Open, con la vittoria del serbo per un totale di 11 duelli, di cui 6 vinti dall'azzurro. Dopo il record nei Masters 1000 e il crollo avuto a Parigi, è tempo di riscatto per il numero 1 al mondo, che vuole tornare ad accarezzare il trofeo con l'ananas in cima.
3: C'è pressione, sì, ma lo prendo in modo molto naturale. Sono felice di essere in campo, do il mio meglio. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile.
2: Dall'altro lato, quindi, c'è il vecchio leone a caccia del 25esimo titolo Slam, che di sicuro non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione di raggiungere una finale sprovvista di Sinner o Alcaraz. L'altro finalista uscirà dalla sfida tra il tedesco Sasha Zverev e il britannico Arthur Fairey, che da rivelazione fa gli onori di casa. I due sono in campo dalle 14:30 e aprono i giochi sul Central Court.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum, pum, pum, pum, pum.
1: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica è tua.
2: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Cassini di Genova.
2: Buongiorno a Edoardo Boncinelli, fisico, genetista, affezionato ospite del Festival della Mente di Sarzana. Sarà ospite anche quest'anno all'ottava edizione del Festival. Attualmente insegna fondamenti biologici della conoscenza presso l'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano ed è qui con noi su Radio Jinx per parlarci della mente, del cervello. Abbiamo molte domande da rivolgergli. L'anno scorso, nel corso del Festival della Mente, ha parlato del cervello nella fase della formazione, nell'età della formazione, ed è qualcosa che ci interessa particolarmente. Avremo modo di trattare questo tema, ma innanzitutto gli diamo il benvenuto. Buongiorno professore.
3: Buongiorno.
2: E buongiorno anche al nostro Andrea De Soggiu, che è qui con noi, è uno studente del liceo scientifico Gian Domenico Cassini di Genova ed è qui con noi per intervistare il professore. Buongiorno Andrea.
4: Buongiorno Maria Elena.
2: Abbiamo da rivolgere qualche domanda al nostro professore. So che Andrea ha molte curiosità in proposito, si è molto appassionato all'argomento e quindi gli cedo subito la parola, prego.
4: Grazie mille. Intanto si dice, sei davvero un bambino o ti comporti da adolescente? Insomma, quali differenze ci sono sostanzialmente tra la mente di un ragazzo e quella di un adulto?
3: Ma un ragazzo è un termine impreciso, perché si può essere ragazzi a 3 anni, si può essere ragazzi a 10 anni, e c'è una differenza abissale fra 3 anni e 10 anni. Quello che succede nella mente del ragazzo è forse la cosa più interessante di tutti quanti, perché è lì che si costruisce la mente, si costruisce il linguaggio, si costruisce il modo di pensare. L'adolescente invece è già cresciuto, ha già il cervello completamente sviluppato, però è in una fase in cui gli ormoni la fanno da padroni, per cui non è un problema di cervello, ma un problema di emotività molto instabile.
4: L'anno scorso, sempre al Festival della Mente, l'abbiamo sentita sostenere che l'apprendimento del linguaggio sia in sostanza una selezione, una sorta di scrematura di funzioni già presenti nel nostro cervello. Bene, questo vale solo per il linguaggio o anche per altri aspetti della conoscenza? In altre parole, comunque, la nostra perplessità è: non è che alla fine, studiando, rischiamo di perdere informazioni anziché acquisirne?
3: Questa scelta di cose da conservare si fa nei primissimi anni della vita, in cui, siccome il bambino appena nato è in grado di parlare qualsiasi lingua, quello in cui il soggetto si mette prima e il verbo dopo, quello in cui il soggetto si mette dopo, quello in cui il soggetto non c'è bisogno di essere espresso e via discorrendo. Quando impariamo la nostra lingua, per esempio l'italiano, dimentichiamo, per così dire, tutte quelle altre facoltà che servirebbero ad altre lingue. È una scrematura, ma dura solo qualche anno, quindi non è che perdiamo nulla. Facciamo una selezione, facciamo una scelta. Questo, che è stato particolarmente studiato nel caso del linguaggio, in realtà per un biologo come me è una cosa ben conosciuta, perché quasi tutto dentro la biologia nostra è una scelta fra alternative potenziali possibili, delle quali vanno scelte quelle che si addicono al mio comportamento e magari alla mia responsabilità. Non perdiamo nulla, anzi, da un certo punto in poi più impariamo e meglio è, perché se c'è una prima fase di scrematura di potenzialità che non servono, poi dopo c'è l'apprendimento in cui io metto dentro cose che non sapevo prima e che mi servono.
2: Possiamo rassicurare quindi i nostri studenti che studiare non fa male, non fa perdere loro nulla, ma anzi li fa
3: acquisire. No, assolutamente, fanno un bagaglio culturale che gli servirà tutta la vita.
2: Sappiamo quindi che il cervello riconosce il linguaggio. Abbiamo ascoltato appunto nel corso del Festival della Mente dell'anno scorso anche della descrizione di alcuni esperimenti che sono stati fatti, che dimostrano proprio come il cervello sia in grado di riconoscere la struttura linguistica. Ecco, da bravi radiofonici ci interessa sapere, riconosce anche la musica quando si sente ad esempio delle mamme, delle donne incinte che fanno ascoltare ai bambini ancora nella pancia la musica, perché questo svilupperebbe determinate facoltà? Ecco, quello che ci chiediamo è, funziona?
3: Guardi, io non credo che un esperimento del genere sia stato fatto. Il cervello di un bambino appena nato distingue le parole della lingua dal rumore. Se distingue la musica dal rumore, non credo che sia stato fatto, ma il naso mi dice che certamente sì, perché c'è una sorta di affinità elettiva per l'armonia piuttosto che per la dissonanza.
2: E allora, a proposito di musica, ascoltiamoci qualche cosa. Che cosa ci vuole proporre? Ci propone lei una canzone? La vuole scegliere per noi?
3: Ma a me piace tanto Pensieri e parole di Lucio Battisti, ma è un po' vecchia.
2: Non importa, è vecchia ma è sempre bella, sempre attuale. Allora parliamo di mente, parliamo di pensieri, parliamo di linguaggio e di parole. Allora, Pensieri e parole di Lucio Battisti.
0: State ascoltando Voci dal Network.
5: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia? Che

0: Era Pensieri e parole di Lucio Battisti. Siamo in onda su Radio Jeans con il professor Edoardo Boncinelli, che ci sta parlando di temi molto interessanti per noi giovani, riguardanti appunto soprattutto il cervello, la mente e tutti gli aspetti anche un po' misteriosi. Ma veniamo al tema di quest'anno. Che cos'è vita? È il filo conduttore degli interventi che il professore terrà al Festival della Mente. In programma ce n'è uno alle 19:30 di venerdì sera, uno di sabato e uno di domenica, appunto qui al Festival della Mente. La domanda presuppone una risposta, potremmo dire, di tipo ontologico, oppure si preoccupa piuttosto delle convenzioni linguistiche? In che senso ci stiamo chiedendo che cos'è vita?
1: Io non parlo di vita in senso ampio, perché non ho la competenza e mi domando se c'è qualcuno che ce l'ha. Io parlo di vita biologica, cioè la sopravvivenza e la capacità di riprodursi. Quindi dal punto di vista biologico la vita è una cosa, una fiammata che è cominciata 4 miliardi di anni fa e che tiene su questa terra molti individui legati in un certo senso ad un grande filo, e tutti questi individui, più o meno strettamente imparentati, vivono secondo certe proprietà che sono della materia animata e non sono per esempio della materia inorganica, anche se nell'universo questa seconda è di gran lunga più rappresentata.
2: Seguendo sempre i quesiti relativi a che cos'è la vita, una delle risposte al quesito che cos'è la vita è appunto che la vita è comunicazione. E questa affermazione ci interessa parecchio, comunque essendo giovani radiofonici. Ci vuole spiegare brevemente cosa intende con questa frase?
1: Intendo che dentro il nostro corpo, dall'inizio fino in fondo, è tutto un chiacchiericcio, per così dire, è tutta una veicolazione di informazione, quindi di comunicazione, fra il DNA e la cellula, fra la cellula e un'altra cellula, fra le cellule di un organo con le cellule di un altro organo. La vita è essenzialmente informazione, quindi comunicazione, anche se naturalmente senza materia non staremmo in piedi, senza energia non potremmo fare nulla, ma la cifra fondamentale della vita è la comunicazione.
2: Il cervello, che come lei ci ha insegnato, alla nascita pesa un quarto di quel che pesa mediamente nell'età adulta, continua a crescere fino ai 18 anni.
1: Bene, più o meno.
2: Bene, per concludere questa intervista, quindi non le chiediamo esattamente una spiegazione, ma un consiglio. Che cosa possiamo fare, noi che abbiamo davanti ancora 3, 4, 5 anni di crescita cerebrale, per fare sì che la nostra mente si sviluppi al meglio?
1: Intanto lasciatela fare, perché non c'è bisogno di darci fastidio, certo. Ci pensa da sola. Se volete avere una maggiore chance di avere una mente migliore, nutritela di nozioni il più vario possibile, nutritela di esercizi, nutritela di ginnastica, sempre senza esagerare, perché in tutte le cose un po' va bene, troppo va male.
0: Ringraziamo allora il professor Boncinelli per questi preziosissimi consigli che passiamo a tutti gli ascoltatori. Consigliamo veramente a tutti di tenerli presenti e segnaliamo, lo vogliamo ricordare, gli interventi che sono venerdì, sabato e domenica sempre alle 19:30, tutti sul tema di che cos'è vita. Ringraziamo il professor Boncinelli per essere stato con noi. Credo che anche Andrea abbia soddisfatto molte delle sue curiosità.
2: Assolutamente sì.
1: Benissimo.
0: Grazie.
1: Buon lavoro.
0: Ancora. Arrivederci al Festival della Mente.
1: Arrivederci.
0: Grazie. Radio Jeans al Festival della Mente 2011.
3: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buon pomeriggio ad Alessio Galea. Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, che oggi ha preso parte alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale tra i più gravi della storia italiana, quando dallo stabilimento industriale dell'Icmesa un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area, successivamente bonificata, è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni odierne. Il nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti informate secondo cui Israele ha condiviso con Washington informazioni di intelligence che indicherebbero i propositi della Repubblica Islamica. Intanto nello stretto di Hormuz il traffico commerciale riprende dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu sulle prossime operazioni. Secondo i media israeliani, Tel Aviv sarebbe pronta a unirsi agli attacchi statunitensi, ma dopo il via libera di Trump. È di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio ancora provvisorio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos, nella regione autonoma spagnola dell'Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate, al momento non risultano i terreni coinvolti. La caduta di un cavo elettrico sarebbe all'origine del rogo. Caldo e afa senza tregua, l'Italia ancora nella morsa della nuova ondata di calore che proseguirà fino al 20 luglio. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Francia, allerta rossa nei quadranti occidentali del paese dove si sfiorano i 40 gradi. Temperatura record anche nel sud dell'Inghilterra con picchi oltre i 34 gradi. È tutto, l'informazione torna più tardi.

0: pum pum pum pum pum.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
1: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il presidente della Repubblica Mattarella a Seveso, in Brianza, a 50 anni dal disastro della diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale, le parole del capo dello Stato che questa mattina ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 76, nello stabilimento dell'ICMESA, un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina che contaminò il territorio della zona, provocando ustioni cutanei, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nell'area bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato anche all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi, mentre la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei due presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata russa, usati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, alle parole del ministro degli esteri Tajani. È salito a 12 morti accertati e una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici, un migliaio le persone evacuate. Al momento non risultano italiani coinvolti, lo conferma la Farnesina. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona. Si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia. A dare l'allarme ai vicini di casa, l'uomo, un 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. A Wimbledon, il giorno delle semifinali, sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. La prima semifinale vede di fronte Zverev e Ferri. È tutto, a più tardi.
1: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Amici di Radio Web Speedy Caracol, siamo qua con Fausto, che è l'organizzatore del laboratorio di teatro alle Casette Rosse qua a Sestri Levante. Allora, domani tra l'altro hanno una diciamo una rappresentazione teatrale. Domani cos'è, la prima?
3: Sì, domani facciamo uno spettacolo che è un po' la coronazione di questi 2 anni di laboratori che abbiamo fatto, che abbiamo creato con lo scopo di poter lavorare sulla recitazione in maniera abbastanza seria, e per questo abbiamo diciamo assunto degli insegnanti che vengono dal Teatro Stabile di Genova. Sono 3, sono Massimo Brizzi, Fiammetta Bellone e Cristina Cavalli, e con loro abbiamo fatto dei laboratori di teatro, 2 classi le potremmo definire, una di queste 2 dove ci sono persone che da anni fanno teatro. Dopo un anno di lavoro, domani sera al Teatro della Lavagnina,
2: a Sestri Levante
3: propongono Confusioni, che è una commedia di Alan Ayckbourn, un commediografo inglese, che faremo appunto domani sera alla Lavagnina, sabato 30, e invece sabato 7 luglio a Torre del Borgo a Lavagna.
2: Orario più o meno 21?
3: Orario 20:30.
2: 20:30, perfetto.
3: E se venite alla Lavagnina, portatevi l'autan per le zanzare, perché ce ne sono tante.
2: Ah, quindi lo fate all'aperto?
3: No, lo facciamo al chiuso, ma
2: però
3: con le finestre aperte.
2: Ah, ok. Sì.
3: E gli attori entreranno dalle finestre.
2: La Torre del Borgo a Lavagna è quella dove c'è il giardino dei limoni, molto bello, molto suggestivo come posto.
3: Esatto, sì.
2: Ok, un minimo di trama per invogliare.
3: Ma sono cinque scene distinte, però legate da alcuni personaggi, e il tema comune è sicuramente quello dei rapporti di coppia, della solitudine, della nevrosi che investe le persone. Ci sarà sicuramente da ridere, ma sarà spesso una risata amara, perché
2: un po' comunque psicologico anche.
3: Sì, è teatro di divertimento, però è scritto da un autore che lo scrive bene, quindi c'è anche della psicologia, se vogliamo chiamarla così.
2: Ottimo, allora in bocca al lupo per la prima domani.
3: Grazie, speriamo che ci portino dei tubi catodici, perché si servono per la scenografia, non li abbiamo ancora recuperati, ma abbiamo un amico che probabilmente ci ritroverà per la prima, speriamo.
2: Speriamo.
3: Fateci gli auguri.
2: Grazie,
3: ciao.
2: Auguri e ciao.
3: Ciao.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Come ti vesti al mattino?
0: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
5: Viva l'Italia!

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. L'inizio dei ritiri è ormai alle porte, la prossima stagione sta per cominciare, ma questo è anche il momento dei ricordi, soprattutto per chi ha vinto lo scudetto. È il caso di Francesco Acerbi, che ha parlato in esclusiva a Sport Mediaset partendo da Chivu.
2: Un giocatore comunque importante, ha vinto, un ottimo giocatore, poi sai, da allenatore, veniva da 4 mesi del Parma, poi arriva all'Inter dove comunque ha fatto finali, ha vinto il campionato, ha vinto il Supercoppa, squadra vincente comunque, doveva solo un po' gestire il gruppo, ha cercato comunque di dargli una mano, perché alla fine, poi dopo il gruppo, veramente grazie al gruppo, ma l'ho detto anche ai miei compagni, poi hai vinto quello che hai vinto, perché il gruppo quest'anno ha fatto la differenza, perché se avessimo avuto un altro gruppo, un altro tipo di dinamiche così, non avresti vinto. Poi ovviamente Chivu ha messo anche del suo, ovviamente alla fine tutti insieme siamo riusciti a vincere.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per

0: ciao a tutti, siamo Gabriel Damiano del quarto liceo scientifico sportivo Blaise Pascal di Pomezia in provincia di Roma e oggi vi parleremo del Clan Moccia, uno dei più importanti della capitale e non solo. Il Clan Moccia ha infatti una grande presenza nella regione Lazio, ma nasce e si diffonde anche in Campania. Ha preso il posto del Clan Magliulo, abbattendo di fatto uno dei pilastri del Clan Alfieri. È stato fondato da Gennaro Moccia negli anni 60. Il boss è stato ucciso in un attentato camorristico nel maggio del 1976, probabilmente da un gruppo di sicari, al soldo dei rivali dei Moccia, ossia i clan Giuliano e Magliulo, all'epoca impegnati in una faida proprio contro i Moccia, i quali, in seguito, spodestarono ambedue le cosche rivali. Il voto lasciato da Gennaro Moccia è poi stato colmato da sua moglie, Anna Mazza, prima donna in Italia ad aver subito procedimenti penali per reati di mafia. Anna Mazza, insieme al figlio Antonio, ha preso le redini del clan negli anni 70, ramificandolo su una vasta area polarizzata sulla città di Afragola. Antonio è da poco uscito in libertà, dopo 2 anni e qualche mese, e ora è agli arresti domiciliari, nella sua abitazione nel Parco Verde a Caivano.
1: Nella stessa operazione è stato condannato anche Luigi Moccia. È considerato dagli inquirenti il colletto bianco del clan, la vera mente dell'holding criminale, capace di trasformare una delle cosche più sanguinarie del napoletano in una mafia che cresce nell'apparente tranquillità di uffici rispettabili. Secondo alcune inchieste giudiziarie, il clan Moccia avrebbe capillare e totale controllo del territorio di Afragola. Strutturato in modo verticista, il clan è composto da una confederazione di diverse figure criminali di secondo livello, che sono alle dirette dipendenze dei vertici del clan. Il clan controlla i traffici relativi allo spaccio di droga nella cittadina di Caivano, nel rione del Parco Verde. E mi hanno detto che la vita è preziosa, io la indosso a testa alta sul collo. I vertici dell'organizzazione infatti si interessano principalmente di affari imprenditoriali di primo livello, anche grazie alla pesante forza di penetrazione a livello politico locale. Come affermato anche dall'ultima pubblicazione della DIA, nessuno dei vertici del clan è mai diventato pentito. Si sono solo limitati a dissociarsi, saldando in questo modo una continuità criminale unica nell'interland del napoletano.
0: Secondo gli inquirenti, i Moccia, anche in collaborazione con il clan capeggiato da Michele Senese, potente capo della malavita romana, originario di Afragola e vicino ai Moccia, gestiscono e conducono attività illecite e, grazie alla compiacenza di insospettabili prestanomi, controllano anche affari e attività economiche legali nel Lazio. A Roma, il quartier generale della famiglia è Torbella Monaco, dove la famiglia malavitosa ha trasformato la zona in una piazza di spaccio, modello Scampia, ma è arrivata a mettere le mani su bar, botteghe storiche e frutterie legate alla camorra. Ci teniamo a ringraziare Radio Zainet che ci ha dato la possibilità di essere qui e parlare di un argomento molto importante che non si deve assolutamente sottovalutare. La mafia va combattuta agendo senza paura, denunciando ogni atto che ci si presenti davanti. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Damiano e Gabriel.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
1: Salve a tutti, io sono molto felice e molto onorato di avere con noi il professore Matteo Bassetti, noto a tutti come professore ordinario di malattie infettive dell'Università di Genova e non solo. Professore, io le faccio una brevissima presentazione perché dovrei stare qui solo 20 minuti per presentarla. Quindi comunque grazie professore per essere qui con noi.
2: Grazie a lei, grazie dell'invito.
1: Professore, lei oggi è uno dei massimi esperti veramente a livello internazionale nella lotta antibiotico resistenza, gestione delle infezioni critiche, ma io oggi, come le avevo preannunciato, vorrei fare un podcast perché faccia comprendere ai nostri ragazzi come lei è arrivato a essere appunto professore ordinario alla Policlinico San Martino. Qual è stato il momento in cui ha capito realmente che le malattie infettive sarebbero stata la sua strada? C'è stato un momento topico o è stato graduale?
2: Ma allora, diciamo che io ho un peccato originale, che è quello di essere figlio di un professore di malattie infettive, quindi sicuramente ho respirato da che ero bambino in casa l'aria di microbi, l'aria di virus, batteri, che quindi mi ha indirizzato verso quello che era il percorso di mio padre. Poi ho deciso di seguire le sue orme, ma ahimè mio padre è morto ormai 21 anni fa, quindi ha potuto darmi meno di quello che speravo che mi potesse dare, soprattutto dal punto di vista di quelli che sono gli insegnamenti di questa materia. Però mi ha dato tanto dal punto di vista della voglia e dal punto di vista, come dire, della capacità di leggere questa materia, questa disciplina che è in continua evoluzione. Insomma, alla fine la scelta è stata anche per quelli che erano i risvolti di ricerca che ci sono in questa materia, che insomma sono di fronte agli occhi di tutti, perché le malattie infettive, insomma, al di là del Covid che ci ha riguardato tutti, che è comunque una malattia infettiva, ci sono tanti aspetti anche diversi dove si può fare veramente ancora molto, e sono ancora tantissimi mondi nell'ambito delle malattie infettive inesplorati che meritano di essere studiati e approfonditi. Quindi diciamo che è una passione che viene da lontano, che però è ancora quella fiammella iniziale, che era una fiammella piccolina, è una grande fiamma che arde dentro di me e con voglia di fare ancora molto. Quindi credo che se dovessi dire a un giovane quali sono gli ambiti della medicina in cui c'è da scoprire di più, ci metterei certamente tra gli altri ovviamente le malattie infettive.
1: Sicuramente questo è un messaggio che deve passare, ma volevo appunto chiederle, oggi gli studenti sono sopraffatti da tante nozioni, dovute probabilmente anche all'intelligenza artificiale, ma non solo, perché i social, scuola, famiglia, amici, a volte prestano troppo questi ragazzi. Io vorrei appunto chiederle quali sono, secondo lei, quale consiglio potrebbe dare ad uno studente che si sente appunto sopraffatto da tutte queste emozioni e nozioni che arrivano a un diciottenne che deve scegliere la carriera.
2: Allora, sicuramente oggi sono bombardati questi ragazzi, arrivano informazioni da più parti, spesso sono anche informazioni non del tutto corrette, sono anche fuorvianti, dove con specchietti per le allodole che ti fanno pensare a facili guadagni, facili carriere. E anche nell'ambito della medicina ci sono un sacco di soggetti che fanno interessi loro e meno quelli del ragazzo. Quindi credo che oggi a un ragazzo di 18 anni non gli si può dire vuoi occuparti di malattie infettive, però sarebbe già tanto se un ragazzo di 18 anni avesse voglia di occuparsi di medicina e quindi che avesse la passione di fare il medico, perché sapendo che è un mestiere molto difficile, ma che è anche un mestiere fatto di straordinarie soddisfazioni, come pochi altri credo possano dare. Quindi a un ragazzo di 18 anni mi sento di dire che se ha tra i sogni del cassetto quello di fare il medico, sappia che è un mestiere straordinario, dove è molto difficile il percorso di studi, però dove bisogna cercare sempre di più di essere meno nozionistici possibile, perché oggi l'intelligenza artificiale, come giustamente ha detto lei, finisce di darci molto di quello che entra nel nostro cervello. Allora io credo che sia importante oggi per un ragazzo lasciare da parte la nozionistica e concentrarsi sulla parte pratica, concentrarsi sulla parte del rapporto anche medico-paziente, su quella che è la parte dell'empatia, perché quella una macchina non la sostituirà mai. Mentre la parte nozionistica, alla fine, se c'hai un buon sistema di intelligenza artificiale, ti può aiutare, meno ti aiuta per quello che è il rapporto col paziente, la costruzione di quella che è la parte più emozionale, più anche più intima di questo mestiere. Quindi mi sento di dire che la nozionistica finirà di cadere, ovvero tutte le informazioni che noi diamo oggi ai ragazzi servono, ma non lo so, forse ha più senso dare meno informazioni nozionistiche e concentrarci da subito magari di più su capire se uno è in grado di mettersi in gioco più dal punto di vista intimo che non dal punto di vista delle competenze tecniche.
1: E questo probabilmente non solo appunto nel campo medico, ci sono i cosiddetti, come lei probabilmente intendeva, i fuffavuro, e quindi i ragazzi vanno dietro questi TikTokers, Instagram, eccetera, che fanno vedere delle carriere splendide con pochissimo sforzo. Beh, facciamo comprendere ai nostri ragazzi, come diceva lei, che bisogna studiare, sono dei percorsi difficili, ma ci sono dei grandissimi risvolti, non solo da un punto di vista lavorativo, ma anche appunto emozionali. Professore, lei ha fatto tantissimi studi anche all'estero. Quanto è importante per uno studente, per una studentessa, confrontarsi anche con un tipo di medicina diverso rispetto a quella italiana?
2: Io credo che sia molto importante, che sia all'estero o che sia anche all'interno del proprio paese, un modo diverso di vedere la medicina, perché poi alla fine la costruzione di un curriculum che serve comunque nella professione medica si fa anche guardando come lavorano gli altri. Quindi io sono abbastanza nemico di quelle formazioni fatte che ci si laurea in un ateneo, ci si specializza in quell'ateneo e poi magari si finisce di lavorare nell'ospedale che appartiene a quell'ateneo, perché hai secondo me una visione straordinaria di quel luogo, però non hai avuto modo di confrontarti. E qui, siccome la medicina, ma tutte devo dire le arti e i mestieri sono fatti di confronto oggi, quindi confrontarsi, andare all'estero o andare comunque in un'altra università è molto importante. Ma quello che voglio dire, ragazzi, è che è molto importante, perché per esempio loro magari vedono Bassetti, lo vedono o lo detestano o lo apprezzano, però vedono in qualche modo una figura compiuta. E uno pensa, ah, questo è arrivato ed è diventato Bassetti, famoso, noto e quello che è, perché ha avuto una botta di fortuna nel momento in cui è arrivato il Covid, che è diventato visibile. Io quello che voglio dire è che non è così, perché dietro a oggi un personaggio, come sono diventato io, anche popolare, c'è un lavoro impressionante, quindi non arriva nulla per caso. Cioè, io non sono un TikToker che a un certo punto ha avuto 10 milioni di follower ed è diventato famoso. Dietro c'è lavoro, c'è studio, c'è abnegazione, ci sono pubblicazioni, c'è un percorso anche di sofferenza, studi che durano 20 anni, poi pubblicazioni che ti portano ad essere considerato nel tuo mondo, anche all'estero, a livello internazionale. E poi quando arrivano le opportunità, come nel caso arrivato mia, che è arrivata una pandemia, certamente puoi dire la tua, ma ci vogliono basi forti, fondamenta forti. Quindi la costruzione di una carriera da professionista, che sia un medico, che sia un ingegnere, che sia un architetto, che sia un economista, non cambia. Ci vogliono forti fondamenta, perché quando poi arrivi, tra virgolette, anche a, a, agli onori della cronaca, devi avere, come dire, le spalle larghe, e le spalle larghe te le danno solo se hai avuto prima una preparazione adeguata. Quindi bisogna farsi, per usare l'espressione un po' brutta, bisogna farsi un mazzo così e prima, e poi dopo puoi permetterti anche, come dire, di stare su alcuni palcoscenici. Cioè i palcoscenici importanti, sia che siano professionali, che siano mediatici, televisivi, giornalistici, quelli che vuoi, sei tanto più forte quanto più forte sono le tue basi e i tuoi studi e anche le tue fondamenta.
1: Concordo. Mette in dubbio, ha messo appunto in dubbio, mette in dubbio la sua formazione, e per questo è importante che oggi appunto noi siamo qui, far comprendere a questi nostri ragazzi che bisogna studiare. Probabilmente appunto ci sarà il momento in cui ci sarà un po' più o meno di visibilità, che sia all'interno del proprio settore ospedale, che sia appunto mediatica, quello è un altro discorso, ma se non c'è una profonda base di conoscenza comunque non si va da nessuna parte. Professore, lei è famosissimo per appunto per quando si parla di antibiotico resistenza, perché secondo lei questa è la vera sfida del secolo?
2: La sfida del secolo, perché lo dicono i numeri, perché in pratica noi oggi il vero male del mondo non sono i tumori, il vero male del mondo non sono gli attacchi cardiaci, il vero male del mondo sono le infezioni da microrganismi resistenti, che già oggi portano ad avere circa 5 milioni di persone che nel mondo muoiono ogni anno per queste infezioni, e di qui ai prossimi 25 anni si calcola che avremo circa 40 milioni di persone che moriranno ogni anno per questo tipo di infezioni, e quindi portando nel 2050 le infezioni da microrganismi resistenti come prima causa di morte. Dico questo perché noi abbiamo abusato esageratamente in questi ultimi 80 anni, da quando sono arrivati gli antibiotici negli anni 40, di questi farmaci. Li abbiamo scambiati per l'aspirina, li abbiamo scambiati per un antipiretico, e quindi li abbiamo usati troppo, spesso male, non solo negli esseri umani, ma li abbiamo usati negli animali, li abbiamo usati nell'agricoltura. E oggi è arrivato un punto in cui li abbiamo usati talmente tanto e che i batteri hanno imparato a conoscerli, e quindi in qualche modo sono diventati più forti e sono diventati appunto resistenti, cioè in grado di resistere alla loro azione. Cioè in pratica io prendo un antibiotico e il batterio se ne fa un buff come se non funzionasse. Quindi questo è un tema che riguarda tutti, anche perché se si torna in epoca pre-antibiotica, cioè dove non c'è più la possibilità di curare determinate infezioni, si tornano ad avere morti per infezioni anche banali, infezioni polmonari, infezioni della pelle, infezioni della pancia, infezioni delle ferite, infezioni della gola, dell'orecchio, quindi cioè infezioni anche molto diffuse, no? Voglio dire, quindi è arrivato il momento in cui questi messaggi devono arrivare a tutti, anche perché noi proviamo a fare di tutto come ricerca per cercare nuovi antibiotici, ma purtroppo ne abbiamo inventati veramente tanti in questi 80 anni e non c'è più grande spazio di trovarne nuovi con nuovi meccanismi d'azione che siano in grado appunto di funzionare su questi superbatteri. Quindi bisogna usarli meglio e bisogna che tutti sappiano che esiste un problema, e soprattutto bisogna che tutti sappiano che non bisogna girarsi dall'altra parte, perché il tema è questo. Quando tu dici bisogna usare tutti meglio gli antibiotici, tutti dicono sì. Poi vanno a casa e al secondo giorno di febbre c'hanno magari in un cassetto dell'antibiotico, se lo prendono e se ne fottono, scusi l'espressione. E questo non è il modo, perché noi viviamo in una comunità e come tale bisogna rispettare anche quelli che magari poverini hanno bisogno di quel determinato antibiotico, e tu nel momento in cui lo prendi che non ti serve stai eliminando un batterio attraverso le feci, per esempio, che va evidentemente nell'acqua e poi in qualche modo ritorna a qualcuno che, poverino, se si prende quel batterio rischia di morire. Quindi bisogna ragionare in maniera un po' diversa da come abbiamo ragionato fino ad oggi. Abbandonare l'egoismo e l'individualismo anche nelle terapie antibiotiche e pensare di più come comunità.
1: E questo non solo nel campo degli antibiotici, mi permetta, professore, bisogna essere un po' più, avere una mente collettiva piuttosto che individualista, cosa che negli ultimi anni sta purtroppo evolvendosi in questa direzione. Quindi, professore, lei ritiene che anche meccanismi nuovi come l'intelligenza artificiale non ci potranno aiutare poi, tutto sommato, tantissimo?
2: No, io credo che l'intelligenza artificiale potrà aiutarci, ma vede, l'intelligenza artificiale è uno straordinario strumento a servizio della medicina e della scienza, non deve essere mai il contrario, cioè l'intelligenza artificiale va usata da dei professionisti che hanno competenza in questo tema, cioè dire, ma scusa, dimmi un po' se tra questi 100 prodotti qual è che funziona meglio su questo microorganismo sulla base di studi. Ecco, in questo ti può aiutare l'intelligenza artificiale. Però non dimentichiamoci che l'intelligenza artificiale è direttamente alimentata da noi. Cioè siamo noi esseri umani che la alleniamo e quindi deve essere al nostro servizio. Dobbiamo evitare il rischio che sta avvenendo già oggi con ChatGPT, magari ChatGPT Salute, dove diventa uno strumento che sostituisce la medicina, che sostituisce la scienza e che si pone al posto della scienza. Quello sarebbe un rischio clamoroso da non correre.
1: Concordo. Professore, lei poco fa faceva scena appunto alla sua esposizione mediatica. Come si gestisce appunto il confine tra la precisione del dato scientifico e la necessità di farsi capire a tutti, che sia appunto via social, mediante appunto una trasmissione in TV?
2: E questo non è facile, bisogna arrivarci, e come ho detto prima, è una costruzione che va per gradini, per step, no? Come dicono gli anglosassoni. Cioè, io credo che si possa rendere semplice una cosa difficile meglio se tu la conosci perfettamente. Cioè, per poter far sì che cose difficili siano fruibili a tutti, devi veramente avere dimestichezza delle cose che tratti. Nel momento in cui tu ne hai una grande dimestichezza, una grande capacità di come dire, di possederle, anche delle conoscenze, diventa più facile poi portare tutto questo al grande pubblico, perché il modo di comunicare del mondo scientifico è completamente diverso rispetto al modo di comunicare del mondo non scientifico. Alcune espressioni che noi usiamo abitualmente nel nostro mondo, il medichese come lo chiamiamo noi, nel mondo non scientifico non va bene, ti porta a fallire completamente nella comunicazione. Oltretutto bisogna dire una cosa, che non sempre bravi scienziati sono anche bravi comunicatori. Questo è una cosa, io conosco dei medici, degli scienziati straordinari che non sono in grado di comunicare o che non hanno quella capacità di penetrare diciamo le persone che li ascoltano. Quindi è un lavoro anche questo, cioè la traduzione. Oggi, come dire, ChatGPT e in qualche modo l'intelligenza artificiale hanno spazzato via alcune professioni, tra cui i traduttori, no? Voglio dire, i traduttori simultanei. Ecco, bene, oggi c'è straordinario bisogno di traduttori nel termine di passare le cose da difficili a semplici, perché la gente vuole quello, vuole un'informazione sempre più di alto livello, però la vuole semplice, e questo credo che sia il compito di chi fa anche divulgatore, che poi è il compito dei professori universitari. Vede, noi professori universitari, io sono professore dell'Università di Genova, abbiamo un compito che è quello della cosiddetta terza missione, no? La terza missione è la divulgazione, quindi credo che questo sia un tema fondamentale che i giovani, soprattutto i più giovani, devono sapere che sarà una parte fondamentale del loro lavoro. Se decideranno di fare i medici, se decideranno di fare gli scienziati, ecco, non devono dimenticarsi che insieme a curare le persone e insegnare c'è anche quello di divulgare.
1: Concordo, e poi farlo con parole semplici, come stiamo cercando oggi di fare noi, di far comprendere a questi ragazzi. Ma come dico appunto io spesso, parafrasando Feynman, la scienza non è un dogma. Come si insegna a giovani di distinguere appunto lo scetticismo sano dal complottismo sterile che abbiamo visto negli ultimi decenni?
2: Allora, la scienza è dubbio, perché se no non sarebbe scienza. Cioè, la scienza è dubbio, ovvero nella scienza dove si applica il metodo scientifico, io ho un'idea, ho un'ipotesi, quindi gestisco uno studio, quindi faccio materiali, metodi, quindi metto dentro, seguo un determinato tipo di metodo e poi ho dei risultati che confermeranno o non confermeranno quella che è la mia ipotesi iniziale. Questo è un metodo scientifico e quindi c'è dubbio, c'è scetticismo. Deve esserci, perché sennò evidentemente non ci sarebbero le nuove scoperte. Bene. L'opposto di tutto questo è esattamente quello che diceva lei, il negazionismo, il complottismo. Questo parte dai risultati per arrivare ai materiali metrici, cioè fa esattamente il contrario del metodo scientifico, cioè arriva a dire: ah, ma il Covid è avvenuto perché qualcuno lo ha messo nella... Bene, ma non è che segue un filo logico, dice: ma da dove viene questo virus? Andiamo a far tracciarlo filogenotipicamente, vediamo se c'era stato isolato negli anni prima da qualche parte. No, partono dal concetto che siccome c'è stata una pandemia che ha fatto un certo numero di morti, che poi è arrivato ad avere un vaccino che per qualcuno doveva essere una, allora deve esserci all'origine un complotto. Ecco, questo è esattamente il contrario di quello che è il metodo scientifico, per cui dire che uno scienziato è complottista è un ossimoro, è come dire che l'acqua è asciutta. Cioè, quindi voglio dire, quando sentite parlare qualcuno che dice di essere uno scienziato e dice che qualche cosa è un complotto, ecco, quello vuol dire che non è uno scienziato ma un ciarlatano.
1: Concordo. Professore, faccio un prima di lasciarci un piccolo gioco. Supponiamo di poter lasciare un messaggio in bottiglia a questi nostri studenti che devono scegliere la loro carriera. Quale sarebbe la parola chiave che scriverebbe in questo messaggio?
2: Ricerca. Lo dico perché la ricerca è quello che dovrebbe animare il mondo, ma non è solo la ricerca scientifica, ma la ricerca di tante cose, la ricerca di se stessi, la ricerca del modo migliore per vivere in questo mondo, la ricerca di un'anima gemella. Ah, ecco, io dico ricerca, che poi viene da lontano, perché Socrate 2500 anni fa disse che una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta. Naturalmente lui non intendeva una vita senza una ricerca scientifica, una vita senza ricerca in generale non è degna di essere vissuta. Quindi io, se dovessi dire un messaggio da lasciare in una bottiglia, lascerei ricerca, perché secondo me è veramente quello che dovrebbe animare ogni essere umano. La ricerca è fondamentale. Quando non c'è la ricerca, vuol dire che manca proprio quelle fondamenta, quelle basi di cui abbiamo detto, di cui tutti noi dovremmo essere, che tutti noi dovremmo possedere.
1: Professore, allora speriamo che questa bottiglia la trovino in tanti e possano fare ricerca di se stessa, della loro vita, confrontandosi magari anche con tanta altra gente che ha voglia di fare ricerca. Professore, io la ringrazio veramente di cuore per il tempo che ci ha dedicato, che mi ha dedicato, e spero che arrivi diretto non solo al cuore ma anche alle menti dei nostri studenti e delle nostre studentesse ciò che abbiamo detto in questi 20 minuti. Quindi grazie veramente di cuore.
2: Grazie a lei.
1: A presto, ad maiora.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.

Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Deraglia dunque il memorandum d'intesa in 14 punti siglato il 17 giugno scorso tra le due parti. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto marittimo di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu, secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronte a unirsi agli attacchi statunitensi dopo il via libera del presidente americano. Un ferito e tre contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito questa mattina da Salonicco in Grecia e diretto a Memmingen in Germania. Per un problema alla carlinga un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota. Con l'immediata perdita della pressione il passeggero seduto al lato è stato risucchiato verso l'esterno. La moglie al suo fianco ed altri passeggeri lo hanno trattenuto mentre indossavano le maschere dell'ossigeno. Sotto shock l'uomo, un serbo di 61 anni che ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. È di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate, la caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo alimentato anche dalle alte temperature. Ed è caldo senza tregua anche in Italia, che fronteggia la nuova ondata di calore di matrice africana. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Si risolve con una confessione il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio ventenne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali, riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Ed è tutto, a più tardi.

happy don't stop. Marrakech, king de rap. Dites oh, dites oh.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione della Moretti di Sanremo.
2: Siamo alla postazione di Radio Jeans in Sanremo e del liceo Amoretti. E oggi abbiamo un ospite particolare, Awais Ahmed, che probabilmente è un rifugiato politico, e oggi ci illustrerà un po' la sua storia.
3: Sì, sono Awais Ahmed, sono nato in Somalia nel 1981. Sono scappato da Somalia, sono stato in un paese che non c'è legge, non c'è regola. Ho avuto tanti problemi dai ragazzi Al-Qaeda.
2: E ecco, visto che tu mi hai parlato di Al-Qaeda, come hai vissuto in prima persona questo rapporto così vicino con un'associazione terroristica di questo livello, tipo Al-Qaeda? Ma il tuo rapporto con questi amici è cambiato nel momento in cui tu sapevi che facevano parte di Al-Qaeda?
3: Sì, lo sapevo perché... Okay. Lo sapevo perché quelle che facevano loro non era una cosa nascondere, era una cosa chiara. Lavoravano con loro, però prima di Al-Qaeda anche loro erano mafiosi, ladri. Ho avuto tanti problemi da loro. Dopo aver problemi io sono scappato dalla Somalia, perché io giocavo calcio, ero un ragazzo famoso, e anche adesso sono a Roma, sono ancora famoso per i ragazzi somali.
2: Infatti la cosa che mi ha colpito è che tutti ti chiamavano il capitano.
3: Capitano, sì.
2: Capitano.
3: Sì, capitano. Ho avuto due negozi. Un negozio era studio, vendevo DVD, film, musica, eccetera. L'altro era un negozio cosmetici. Dopo, quando loro sono arrivati in Somalia, questo gruppo dell'Al-Qaeda, loro hanno vietato tutto, diciamo tutto. Hanno vietato giocare calcio, anche sentire musica, anche guardare film. Hanno chiuso tutte le cinema.
2: Eravate imprigionati?
3: Sì, dopo mi hanno ordinato di chiudere il mio negozio.
2: E a quel punto tu cosa hai fatto?
3: Non ho chiuso.
2: Ecco.
3: Non ho chiuso. Perché ho smesso di giocare calcio. Perché non potevo giocare da solo. Tutti i ragazzi hanno smesso. Anche il campo del calcio. I campi del calcio hanno chiuso loro. Così. Anche ho smesso giocare calcio, però questo negozio non potevo chiudere, ho deciso di no.
2: Anche perché era l'unico modo per poter guadagnare,
3: sì, giusto.
2: Per poter arrivare a fine mese.
3: Sì, giusto. Dopo decidere loro, anche hanno deciso di uccidermi. Dopo ho cercato tanti motivi, ho deciso di scappare tutti dal Somalia. Perché non potevo andare anche in un'altra città, perché c'erano loro.
2: E allora come mai sei arrivato in Italia?
3: Io sono arrivato in Italia con la barca, sono arrivato a Lampedusa, sono partito dal Libia, attraversato il mare, per fortuna sono arrivato a Lampedusa senza problema, 24 ore. Durante 24 ore ho chiesto asilo politico a Lampedusa.
2: Più o meno ti ricordi quanti eravate nel barcone?
3: Sì, eravamo quasi 45. C'erano donne, bambini, tutti. Mi hanno portato a Roma, ho chiesto asilo politico. Dopo mi hanno accettato documenti, permesso di soggiorno, protezione sussidiaria.
2: E adesso a Roma cosa fai? Di cosa ti occupi tu adesso?
3: Adesso sto facendo volontario con le mie amiche dell'Argentina. Sono sore. Sto con loro. Sono oggi così davanti a voi. Mi hanno mandato Centro Astelli. Centro Astelli è un centro di rifugiati. A fare incontro con gli studenti.
2: Cosa ne pensi di questi incontri effettuati nelle scuole, fatti nelle scuole?
3: Noi abbiamo pensato, perché abbiamo visto tanti ragazzi italiani, anche stranieri, altri paesi, loro non sanno la differenza tra immigranti anche rifugiati. Abbiamo deciso di raccontarvi che cosa è rifugiati e che cosa è immigranti.
2: Secondo te, Aues, l'Italia è un paese razzista?
3: Come penso, il mondo non c'è un paese che non ci sono razzisti, tutto il mondo, anche in Somalia ci sono razzisti, in Italia ci sono razzisti, però non tanto. Ci sono, però non tanto. Io ho incontrato tanti razzisti a Roma, però non tanto.
2: Ok, grazie mille Aues della tua partecipazione, ti ringraziamo.
3: Grazie a voi.
2: E ti auguriamo di tornare presto anche a trovarci.
3: Grazie a voi, grazie.
2: Da Luca Macheda, Liceo Amoretti, Sanremo è tutto.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Cercavi per caso un programma alternativo?
5: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
4: Bella raga, black music come DJ Steve.
5: Frate, non te la perdi per nessun motivo. We're talented people.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Se l'Iran mi uccide, ho lasciato istruzioni: colpirli con potenza mai vista. Trump risponde sulla notizia di un piano di Teheran per ucciderlo. Sono in cima alla lista da molto tempo, smorza in un'intervista. Intanto conferma con un post su Truth: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Egitto e Qatar chiedono in effetti una ripresa dei negoziati e secondo Axios la prossima settimana sarebbe previsto un nuovo ciclo di colloqui che potrebbe essere ospitato in Svizzera. Nuova giornata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e in Francia, dove nelle regioni occidentali si sfiorano i 40 gradi. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi a colpire la regione europea. La Spagna, sempre nella morsa dell'afa, fa i conti anche con un disastroso incendio in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, l'ultimo aggiornamento del bilancio provvisorio. Femminicidio nelle Marche: un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. La tragedia al culmine di una lite scoppiata forse per la custodia del figlio della coppia. L'uomo, di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. E si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, trovata uccisa a Sanremo lo scorso 6 luglio. Il figlio ventenne, Filippo Oldani, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. È ora accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela, ancora giallo sul movente. Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, viveva con la compagna. La donna è stata sentita come persona informata sui fatti. Intanto, secondo quanto trapela, Lavitola, indagato per l'attentato ritenuto il mandante, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore faccendiere aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Ed è tutto, a più tardi.
2: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
3: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
3: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Cerca Viber Caso, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo. Yeah!

0: pom pom pom pom pom. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: sono le 20.
1: Buonasera ad Alessio Galea. Si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così sulla notizia di un presunto piano di Teheran per ucciderlo. Daniela Ubaldi.
2: Nuovo capitolo dello scontro tra Trump e il governo iraniano. Ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedermi qualcosa, verranno colpiti con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente, che al New York Post risponde in merito all'avvertimento di Israele su un piano iraniano per ucciderlo. No, Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana delle persone da eliminare da molto tempo. Intanto rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi raid. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato, ha scritto sempre Trump sul suo social Truth. Si mobilitano i mediatori per evitare un'escalation. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran, mentre Axios riporta una fonte che rivela, previsto la prossima settimana, un nuovo ciclo di colloqui, forse ospitato dalla Svizzera. E dopo aver gettato benzina sul fuoco con i piani iraniani per uccidere Trump, tornano a farsi sentire fonti israeliane che stavolta rivelano: l'amministrazione Trump non vuole il coinvolgimento di Israele nei combattimenti per timore di perdere il controllo del conflitto.
1: Nuova giornata di caldo torrido in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nell'entroterra della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e Francia, si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi in Europa. La Spagna, sempre nella morsa del caldo, fa i conti anche con un disastroso incendio boschivo in Andalusia.

0: Iesi, aggredita a coltellate dall'ex compagno nella sua abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A dare l'allarme poco dopo le 22 alcuni residenti che hanno visto l'uomo di origine tunisina in stato confusionale in strada con i vestiti ancora sporchi di sangue. «Ho ucciso tua figlia», avrebbe scritto in un messaggio inviato alla mamma della sua ex. Poco dopo si è presentato alla caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato nel corridoio il corpo di Luigia, martoriato da diverse coltellate. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Il 39enne si trova ora rinchiuso nel carcere di Montacuto con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
1: Ed è tutto, buona serata.
2: Le 20 in giro. Frostbites. Radio G.
3: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Sono le 7:30 e come tutte le mattine suona la sveglia. Ti alzi e ti prepari per andare al lavoro. Alle 8:04 prendi la tua 24 ore e inizi a scendere le scale, pensando a tutto il lavoro che dovrai svolgere. Quel giorno poteva sembrare uno come gli altri, ma appena metti un piede fuori dal portone...
1: La mafia uccide ancora, assassinati a Palermo un giudice e 3 persone.
2: Palermo e le sue istituzioni, lo Stato e le istituzioni dello Stato sono ancora stati una volta colpiti al cuore dalla mafia. Stamattina verso le 8:10 in un agguato sono stati dilaniati da un'esplosione manovrata a distanza il capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, Rocco Chinnici, di 58 anni, 2 militari della sua scorta, il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi, di 33 anni, e l'appuntato Edoardo Bartolotta, di 56 anni, oltre al portiere dello stabile dove abitava il dottor Chinnici, Stefano Lisacchi, che si era avvicinato al magistrato per salutarlo come faceva tutte le mattine. La terribile esplosione è avvenuta proprio sotto l'abitazione del dottore Chinnici, dove i criminali avevano imbottito una 126 con almeno 100 kg di tritolo che hanno fatto brillare quando sono comparsi davanti all'ingresso il magistrato, i carabinieri e il portiere. La poderosa deflagrazione ha provocato una 20ina di feriti e notevoli danni all'edificio e a quelli vicini. Fra i feriti, gli uomini della scorta del magistrato ed occasionali passanti. Rocco Chinnici è il 4º magistrato ad essere ucciso a Palermo nel giro di pochi anni. La serie iniziò con Pietro Scaglione, poi fu la volta di Cesare Ternova, quindi...
3: Questo è quello che successe al magistrato antimafia Rocco Chinnici la mattina del 29 luglio 1983 alle 8:05, quando lo uccise una Fiat 126 verde, imbottita con 75 kg di esplosivo, parcheggiata davanti alla sua abitazione, in via Giuseppe Pipitone Federico a Palermo, all'età di 58 anni.
4: Rocco Chinnici era un magistrato siciliano nato a Misimeri il 19 gennaio 1925. Divenne magistrato nel 1952, prima come uditore giudiziario a Trapani, poi come pretore a Partanna, dove rimase dal 1954 al 1966. Proprio quell'anno prese servizio come giudice istruttore a Palermo e, nel 1970, si occupò per la prima volta di mafia.
0: Quando nel 1975 venne ucciso il magistrato Cesare Terranova, Chinnici venne nominato capo dell'ufficio istruzione. All'uccisione del suo collega, con cui si scambiava le informazioni, Chinnici ebbe l'idea di centralizzare le informazioni in una struttura di coordinamento chiamata Pool Antimafia. Da quel momento tutte le inchieste furono concentrate in un unico luogo. Entrarono a far parte del Pool Antimafia anche Falcone e Borsellino.
3: Fu grazie all'intuizione di Chinnici se fu possibile iniziare il lavoro necessario a istruire il maxi processo di Palermo. Con l'esperienza avuta nella pretura di Partanna, voleva riprendere quel contatto diretto con i cittadini. Non si accontenta quindi del lavoro nelle aule di giustizia, vuole fare di più, incontrare le persone, sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza nell'impegno di ciascuno nel contrasto alle mafie.
4: E un'attenzione particolare la rivolgeva ai giovani. Non si sottraeva mai agli incontri pubblici, nelle scuole di ogni ordine e grado, per parlare loro della mafia siciliana, della droga, dell'illegalità diffusa. Non faceva niente se gli impegni si moltiplicavano. Credeva fermamente che per sconfiggere la mafia non bastasse l'attività repressiva, ma ci fosse bisogno di un movimento culturale che scuotesse le coscienze, soprattutto dei più giovani.
0: Le sue intuizioni, investigative, ma anche di carattere sociale e culturale, sono state quelle che poi hanno portato alla quasi distruzione di Cosa Nostra. Senza Rocco Chinnici, infatti, non ci sarebbe mai stato lo sviluppo di una coscienza critica rispetto a fenomeni come lo smercio di droga, che alimentano le casse della criminalità organizzata. Fu lui a scaricare una bomba su boss e picciotti che alla fine, anche se lui non ebbe il tempo di vederlo e saperlo, vennero condannati con il maxi processo.
5: Sono sollevato moralmente perché ho visto le condanne forti che hanno dato alla sezione del tribunale a Gerlando Alberti, 18 anni.
4: Nel marzo 1983, 4 mesi prima di essere ucciso, Chinnici rilascia un'intervista al giornale degli universitari della FGC, Moby Dick. Ecco un brano dell'intervista al magistrato, che parla della solitudine del giudice e della necessità di un impegno della società civile nella lotta alla mafia.
5: Con sé, di quelle persone che poi compongono anche l'opinione pubblica. Allora questa solitudine non esiste, perché la solitudine è nel momento in cui deve decidere, ma ecco, quando sa che i destinatari, anche se c'è un 10%, un 15%, eccetera, che sono con lui in quelle decisioni. Io anche qui a Palermo vedo, Palermo è una città impregnata e permeata di mare, però ecco, la stragrande maggioranza della gente, quella silenziosa, quella che non parla, quella che ha paura, quella che teme, quella è veramente col giudice quando il giudice fa il proprio dovere.
3: La mafia non poteva accettare tutto questo, doveva mettere a tacere un uomo che otteneva risultati sia sul piano giudiziario che su quello sociale e culturale. Rocco Chinnici è stato ucciso il 29 luglio 1983. Gli è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile ed è stato riconosciuto vittima innocente della mafia.
0: Parlare ai giovani, alla gente, raccontare chi sono e come si arricchiscono i mafiosi fa parte dei doveri di un giudice. Senza una nuova coscienza, noi da soli non ce la faremo mai.
3: La speranza è il salvagente della vita. Senza di essa andremo tutti a fondo. Rocco Chinnici.

Il podcast Rocco Chinnici, Una voce di troppo, è stato realizzato da Luca Eroe, Leone Borghi, Francesca Goldoni, Riccardo Parmegiani, Emerald Biniam e Augusto Sforzi. Dal liceo Laura Bassi di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nell'autunno 2023.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
5: Radio Jeans,
6: il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: to fuck!
1: L'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
2: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
1: Scientifico Biosso di Amicis d'Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso d'Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Cassini di Genova.
2: Buon pomeriggio a tutti, questa è la redazione del Cassini di Radio Jeans. Io sono Andrea De Soggio e in regia abbiamo Francesco Tavilla. Ad un mese da Sanremo, cosa ne pensiamo noi giovani? Oggi è mercoledì 16 marzo e dopo 30 giorni dalla prima serata del Festival della Canzone Italiana abbiamo deciso di dedicare il nostro spazio a questo evento che secondo noi è cambiato notevolmente. Basti pensare all'introduzione del televoto che ad esempio l'anno scorso aveva creato molte polemiche. Molti cambiamenti possono aver influito sulla popolarità dello show tra noi ragazzi.

0: pensano dell'evento della Città dei Fiori. Ascoltiamo la voce dei nostri compagni.
1: State ascoltando Voci dal Network.
2: Ciao, hai visto Sanremo?
3: Sì.
4: No, lo odio proprio.
3: Sì.
5: Non tantissimo.
6: No, proprio quest'anno non mi è interessato, proprio per niente.
7: Soltanto un pochino.
8: Sì, ho seguito Sanremo.
9: Pochissimo.
10: Sì e no.
9: È proprio poco.
2: La conosci la canzone che ha vinto il festival?
10: Sì, quella di Vecchioni.
6: Certo, Vecchioni con Chiamami ancora amore.
7: Vecchioni, però avrei preferito Emma e Modà.
8: Roberto Vecchioni con Chiamami ancora amore.
9: Vecchioni, giusto?
10: Vecchioni, ma avrei preferito Nathalie.
9: Roberto Vecchioni.
2: Sapresti cantarmi la canzone vincitrice del festival?
7: No, io sono troppo stonata, è meglio di no.
8: Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore.
9: Meglio di no, va?
10: No, direi di no.
6: Sì, ma solo una parte. Chiamami amore, amore! Chiamami sempre amore!
9: No, mi dispiace, non so le parole.
7: Come se un giorno freddo in pieno inverno, nudi non avessimo... No, aspetta, ho sbagliato!
0: Siamo tornati, come avete sentito il popolo sovrano ha parlato e direi che il risultato è evidente. Il festival non è molto seguito dai giovani. Il mio pensiero è che probabilmente le nuove figure emergenti non sono state capaci di colpire come quelle del passato, ma sono certo che la musica italiana ha i suoi assi nella manica e presto li svelerà facendo tornare il festival musicalmente come una volta. Modugno e Mina sono certamente pilastri e i fuoriclasse non nascono tutti i giorni. Ogni anno nascono nuovi artisti e chissà che qualche fuoriclasse stia già muovendo i primi passi verso il successo. Quindi non ci resta che rimanere aggiornati e seguire i prossimi Sanremo.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Yo, radio jeans e mamma il telefono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è pop.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.